0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica. Dicono che

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se il ritmo persiste anche dopo la fine del programma, contattare il proprio medico curante.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: che arriva di lunedì e ci augura la buona domenica. Grazie mille per essere stato
1: con
0: noi.
1: Una buona domenica fatta.
0: Buona domenica fatta. Come le buone feste fatte. Famose.
1: Praticamente sì.
0: Come il 7 di gennaio e il martedì di Pasqua.
1: Esattamente.
0: Buona Pasqua fatta. Si dice subito dopo, no? Allora Adriana, attenzione.
1: E abbiamo un altro riassunto delle puntate mai fatte.
0: Delle Pippo. Puntate mai fatte di una specie di Friends che sì, si chiama sì. Friends Zone nella nostra vita. Prego, vai.
2: Riassunto delle puntate mai fatte. Al solito bar si ritrovano gli amici di sempre. Tra loro Pilip, segretamente innamorato della sua coinquilina Adrian, che però si confida con lui sul suo amore impossibile per Ross. E lui la ascolta combattuto tra l'amicizia e il cuore.
0: Adrian, come sei bella!
1: Grazie.
0: Ti vedo strana, Adrian. Cosa ti perplime?
1: Pilip, lo sai che non parlo spagnolo.
0: Ma Adrian... pure in Friendzone sei un po' ignorantella, perché non è spagnolo, è italiano. Cosa hai capito? Significa cosa ti turba, cosa ti preoccupa.
1: Oh, Pilip. Ma non è Filip, è Pilip.
0: Pilip. Sì.
1: La mia ossessione, lo voglio. Io voglio Ross, lo voglio Ross.
0: Ma sei napoletana o adesso lo no, voglio grosso? Rossi più lo voglio
1: no,
0: grosso.
1: Sono sempre. Cos'è? Allora, sono spagnola.
0: Se ti accontenti, cara Adrienne, posso essere qui a tua disposizione. Anche se poi non è chissà che cosa.
1: Ossa Pim, Pilip. Pilip.
0: Che hai detto, scusa?
1: Ossa Pim.
0: Ma che lingua è?
1: Spagnolo. Ma cosa hai capito, Pilip? Ross, il nostro coinquilino. Sono innamorata di lui da anni, però non gliel'ho mai detto.
0: Ma davvero? Ma cosa mi stai dicendo? Adrian, cosa ha fatto per conquistarti?
1: Mi ha promesso un viaggio a Dubai, spa, 5 stelle, piscina a sfioro sul tetto.
0: Vabbè, Adrian, ho capito. Il nostro amore sarebbe impossibile, quindi.
1: Perché?
0: Perché? Perché ti piace Ross, ma non...
1: Non
0: il conto in banca, diciamo.
1: In Ross?
0: Esattamente, in Ross.
1: Bravissimo. Let me tell you.

0: Fang, il pezzo che abbiamo ascoltato qui su Radio Kiss Kiss.
1: Allora, abbiamo Loris da Prato. Ciao Loris, benvenuto su Radio Kiss Kiss, buongiorno.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Ciao Loris, come stai? Loris, tu sei team passione.
2: Sì, giusto, io sono team passione.
0: Bene.
1: Allora, cioè, spiegaci, fai un lavoro che ti piace, che ami, ma che non ti soddisfa dal punto di vista economico, giusto?
2: Sì, però okay. Non è che non mi soddisfa al 100%. Diciamo che per quello che uno fa nel settore catering di fatica e di ore,
1: okay,
2: non viene ricompensato come deve. Però, cioè, questo
1: cioè, la fatica non è equiparata allo stipendio, questo vuoi dire?
2: No, no, però io è un divertimento, non è un lavoro.
0: È un divertimento. Cioè,
1: ma oggi si può vivere col divertimento? Oppure
0: sì,
1: hai un'altra entrata?
2: No, quello no, no, no, okay. quello non si può. Però diciamo che uno dopo aver fatto 16-18 ore, perché voi tanto eventi li vedete.
1: Ma perché tu lavori nell'ambito della ristorazione, se abbiamo capito?
2: Sì, io faccio eventi matrimoni, aziendali.
1: Quindi arriva la stagione calda in tutti i sensi.
2: Bravissima.
1: Dove si lavora tantissimo.
0: Però sei felice, sei felice.
2: Sì. Io quando vado a lavorare sono contento. Eppure esco da un'azienda che si faceva accessori di grosse firme ed ero ricompensato molto bene,
1: okay,
2: però ho lasciato questo posto fisso per fare questo, prima lo facevo come secondo lavoro, ora invece soltanto questo.
0: Quindi quando hai organizzato un evento d'estate col caldo a 70 gradi, poi Toscana fa molto caldo d'estate, no? Soprattutto nelle zone interne, però vedi la gente che si diverte, tu sei lì sudato, appiccicato, ma felice perché fai un lavoro che ti piace.
2: Certo,
0: vedi?
2: Perché poi c'è tanta preparazione prima.
0: Tanta preparazione prima, tante cose. Beh, mi sembra una bella cosa.
1: Senti, invece, se dovessi cambiare lavoro, però tu già l'hai fatto un lavoro che non ti piaceva, che però che ti disfaceva di più dal punto di vista economico. Però se proprio dovessi cambiare lavoro e guadagnare tantissimo, però per un lavoro che non ti piace, quanto accetteresti a fine mese? Non so se ho reso bene l'idea, se la domanda
2: sì,
1: è stata chiara.
2: Ho capito, Diana.
1: Cioè, quanto?
2: Vai.
1: 5.000, 6.000? Però faccio un lavoro che detesto.
2: Perché... 5.000
0: per fare il lavoro che detesta, chi gliele offre a Loris? Chi te le deve dare, Loris? Ma perché dovrebbero darti 5.000 euro per fare un lavoro che manco ti piace, tra l'altro?
2: Non ti darebbe
0: nessuno, stai sereno. Quindi fai il tuo lavoro, fallo bene, perché con tutta questa passione che ci metti, secondo me ti riesce davvero molto bene.
1: Col caldo, come fate? Col caldo.
2: È tremendo. Che poi dopo c'è anche lo smontaggio.
0: Che lo fai il lavoro.
1: Brava, l'esordio era diverso. Va bene, noi ti facciamo un grossissimo in bocca al lupo. Resta sempre in nostra compagnia, Loris, va bene?
2: Ci mancherebbe, però rispondi al messaggio degli auguri, Adriana.
1: Come faccio,
0: ragazzi,
1: Loris?
0: Loris, approfitto sempre per dirlo. Io rispondo a tutti, Adriana non risponde a nessuno.
1: Non ti ho risposto, Loris.
0: Nessuno si permette.
2: Mi ha risposto un annetto fa una domanda quando mi mettevi video sul mare del bar, mi hai risposto. Al compleanno non hai risposto.
0: Non caga nessuno.
2: Ha ragione Pippo.
0: E la gente viene a scrivere a me, ma perché Adriana non mi risponde? Puoi dire ad Adriana di sbloccarmi. Io questa storia non la voglio più sentire.
3: Ah, bugiarda.
0: Hai capito?
1: Bugiarda di che?
0: Lei non vi caga. Ogni tanto mi fa vedere, guarda quanti messaggi ho che non ho risposto.
1: Vabbè.
0: Li porta come un trofeo i messaggi a cui non ha risposto e te li fa vedere. Guarda qua.
4: Senza togliere niente a Adriana, che oltre a essere veramente simpatica, gentile, è anche veramente una gran bella figa.
1: Figa.
0: Una bella figa, esatto, va bene.
1: Loris, ti risponderò dopo, vado a risponderti, ok?
2: Un abbraccio forte.
0: Grazie mille, grazie.
2: Complimenti.
0: Ciao Loris, ciao, buona giornata.
2: Ciao.
0: A te, ce ne andiamo anche noi con una mano davanti e l'altra pure.
1: Altra pure.
0: Brava.
1: Dove la vuoi mettere l'altra mano? Sulle maniglie dell'amore.
0: È vero.
1: Torniamo domani, grazie per questo inizio settimana, per questo lunedì vissuto insieme. Arrivano Max Giannini e Max Vitale e noi ci risentiamo e ci rivediamo domattina dalle 7 alle 9.
0: Arrivano varie conferme da chi fa catering e dice sì, magari lo stipendio non ripaga per il lavoro che facciamo, però è talmente bello che lo rifarei mille volte nella vita. Vi lasciamo con i Simply Red e If You Don't Know Me By Now, canzone del 1989, e torniamo domani alle 7.
1: Kiss, kiss, kiss, kiss a tutti, ciao!

0: 5 in punto di questo martedì 19 di maggio. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Salutiamo la regia generica. Un saluto generico.
1: Buongiorno
0: oggi.
1: Regia.
0: Perfetto. Buongiorno mattinieri. Vorremmo sentirvi per il primo saluto di quest'oggi. Sì. Messaggi vocali per darci il buongiorno da tutta Italia al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Complimenti, la Liti, sei in forma, si sente subito.
1: Sì, vero.
0: Partiamo con la nostra sigla ufficiale, che è questa qui, dai.

animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.

0: Madame Marrakesh, volevo capire nei mattinieri di Kiss Kiss. Buongiorno e animo. La letti tutto bene stamattina?
1: Sì, tranne l'influenza, ma va tutto benissimo.
0: No, sei in formissima, come sempre. Buongiorno mattinieri, potete rispondere anche voi a questa domanda. Siete in forma stamattina? Come affrontate questa nuova giornata? Saluto anche i reduci del turno di notte, i tanti lavoratori della notte che quando insomma arriviamo noi stanno per concludere, quindi
1: stanno smontando.
0: Se non altro glielo regaliamo perché gli facciamo da promemoria che è quasi finita, però insomma qualunque sia il vostro status, dai, condividete il primo pensiero del giorno, nome, città, mattinieri perché, magari voi che già da un po' ci seguite ma ancora non vi siete fatti sentire, questa potrebbe essere la mattina giusta per farlo. E allora vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Cioè, che ieri ho fatto delle prove,
1: sono stato
0: in sala prove.
1: Sì. E che prove hai fatto?
0: Ho lavorato con i Chipman e ho lavorato anche con un tenore.
1: Tu ieri sei stato in sala prova a lavorare con i Chipman.
0: Sì, vuoi sentire? Abbiamo fatto questo.
1: Animo, animo, animo, animo, animo, se la posso fare. Buongiorno,
0: mattinieri. Ti è piaciuta? Con i Chipman hanno fatto. E con Alvin e i Chipman, ti ricordi? Con i castorini là, cos'è? Come sono?
1: Sì, sono castori. Non sono castori, sono scoiattoli.
0: No, scoiattolini, scusa.
1: Va bene, ok.
0: Ho lavorato anche con i Chipman, però so che ragazzi, perché per il buongiorno, siccome siamo andati una volta all'opera con la Leti, no? Ho trovato questo signore che ci ha fatto la sigla all'opera, no? Anno i mattinieri. Però la Leti si lamentava che non saliva troppo. Ho fatto pure la prova all'opera. Buongiorno.
1: Buongiorno, ma
0: senti cosa ti.

lei ti dice che sta di poco. Aspetta, c'è il minuetto qua. Però la Letty si lamentava che non saliva. Senti come l'ho detto, sali di più, grazie. E senti quanto è bravo. L'ho trovato per caso questo qua.

0: bravo ragazzi, merita un applauso. Ha soldato, che dici?
1: Io te lo dico sempre, Max. Devi mangiare leggero la sera. Non va bene questa. Devi mangiare leggero.
0: Vabbè, dai, partiamo con. E ogni tanto faccio delle prove, ragazzi. Con i chip, ma non ti è piaciuto di più, lo so, però vabbè. Allora, no, potete. Mi piace questo buongiorno così lirico, un po' morbido. Vabbè, dai, dobbiamo andare con le prime pagine, con i giornali. Quindi torniamo seri. Però sono canzoni che metto per il buon umore dei nostri ascoltatori. La versione del risveglio lirico ci sta bene col tenore, no?
1: Bellissimo.
0: O preferivi un soprano?
1: No, ma va bene.
0: Mezzo soprano. Non so, quanti ne vuoi? Allora, il Corriere della Sera, diamo un'occhiata veloce agli occhiali, ai giornali, gli occhiali non messi. Si scrive tantissimo del conflitto tra Stati Uniti e Iran, che con Trump che ha deciso l'attacco, l'ha deciso ma poi l'ha sospeso. L'Unione Europea intanto apre sull'energia, la flessibilità è possibile dopo la lettera della Presidente del Consiglio, la von der Leyen. Prima c'era stato un no, poi c'è l'apertura, la flessibilità, si può sforare con i soldi che erano stati messi da parte per riarmare, appunto, per aumentare la difesa dell'esercito europeo e comunque dei paesi europei. Alla fine c'è un'apertura. La Repubblica apre invece con i paesi arabi fermano l'attacco americano. Trump sospende l'azione militare contro l'Iran su richiesta degli alleati nel Golfo. La Stampa di Torino: Iran pronto alla tregua, Trump frena gli attacchi. E poi Salim, gli allarmi inascoltati, racconto dell'avvocato: andavo più forte possibile contro la folla, tanto sapevo che sarei morto. Insomma, i deliri di quest'uomo che a Modena ha falciato delle persone in strada. Il Messaggero di Roma: sapevo di dover morire, anche qui Modena parla l'uomo che ha investito 8 persone, aveva un piano. Il legale di El Khoudry dice: ha chiesto una Bibbia ma spuntano mail di 5 anni fa con insulti ai cristiani. Vertice intanto Palazzo Chigi sull'energia, le 5 riforme di Meloni entro il voto, Premier con Tajani, Salvini e Lupi, il nodo delle accise. Il Resto del Carlino: Modena e deliri di El Khoudry, sapevo che sarei morto. E poi trovati i corpi dei 4 sub alle Maldive, recupero comunque difficile, oggi dovrebbero recuperarne 2, domani gli altri 2. Intanto la prima salma è già diretta verso l'Italia, il primo sub ritrovato. Il Giornale apre con corsa a difendere l'attentatore che odia i cristiani. Poi il sottotitolo è, insomma, dopo le mail svelate dal Giornale, il Khoudry chiede la Bibbia in cella, il suo legale parla di infermità mentale, l'opposizione in colpa il governo. Il Sole 24 Ore apre con le deroghe al patto dell'Unione Europea, trattativa aperta. Giorgetti dice: sarà un processo lungo mentre l'urgenza richiede altri tempi. Prosegue intanto il confronto dopo la lettera di Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen, scrive il Quotidiano Economico Sole 24 Ore. Sulla prima di Libero: la flottiglia boicotta l'Italia, il circonavigante, metropolitane, traghetti fermi, strade bloccate, con gli effetti del delirante sciopero per Gaza. Israele ferma l'ennesima spedizione senza aiuti a bordo. Su Il Mattino di Napoli l'apertura è: governo, 5 riforme entro il voto, dalla legge elettorale alla nucleare, questa è la roadmap di Meloni. Vertice sull'energia, il nodo accise, patto sulla deroga all'Unione Europea non chiude dopo la lettera della Presidente del Consiglio alla von der Leyen. Il dialogo continua. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire le vostre. Buongiorno dei mattinieri, sei pronta? Vuoi sentire un'altra cosa? Tra
1: certo.
0: Poco lo sport,
1: bello, non vedevo l'ora.
0: Tra poco lo sport, so che vuoi sentire un'altra sigletta e poi lanciamo
1: vai,
0: una canzone.
1: Fammi sentire.
0: Questa è molto carina, senti, faccio sentire, vai. Carina.

0: c'è quella di sta canzone, Kelly's Milkshake. Conosci tu Kelly's?
1: Sì, sì,
0: quella di Cora O'Dare, te la ricorderai,
1: conosco.
0: No?
1: Sì, sì.
0: I hate you so
1: conosco
0: right
1: benissimo.
0: Now.
1: Siamo andati a cena 3 giorni fa.
0: Buongiorno, siete con i mattinieri. Questa è Radio Kiss Kiss, ricordate, ogni mattina 5-7. Ci occupiamo dell'attualità, leggiamo i giornali e ascoltiamo della vostra attualità. Devo dire, c'è un sacco di messaggi. Vuoi salutare qualcuno? Vedo che ti salutano in molti. La Leti, ma come stai? Stai bene? Sei ammalata?
1: Sono una chiavica. Sei... No, no, sono una chiavica.
0: Sempre pronta a lamentarsi,
1: ma
0: ragazzi.
1: Aspetta, allora, non è un lamento. Mi hanno chiesto come sto. Non posso dire tutto bene, c'ho una voce del cavolo. Poi, scusami, sto dicendo la verità, ma non è che è un lamento. Soltanto dicendo che ho ancora l'influenza. Ma non è che mi sto lamentando, sto solo rispondendo.
0: Sì, dai, Serena, non preoccuparti.
2: Animo, che animo, se la posso fare.
1: Oh, mamma.
2: Buongiorno, mattinieri.
1: Ma stai serio stamattina? Ma che ti è preso?
0: Non lo so, perché sto giocando con le sigle, ragazzi.
1: Te l'ho detto, devi mangiare leggero.
0: Allora ripartiamo dallo sport, così so. No, vai.
3: Ma chi è che va da patente va a radio?
0: Hai ragione, mi comporto bene. Ragazzi, sapete che da quando mi hanno messo dei tastini qui davanti, io li premo tutti, capito?
1: Allora, ma non ce l'hai in testa?
0: Era per far sorridere i nostri ascoltatori, dai, che tra poco li sentiamo, che sono in tanti. E mi dispiace, capito? Non alleviare un po' il loro mattino, che magari è tosto, è duro, più del nostro, decisamente. Allora, ripartiamo dai giornali sportivi. È perché questa domenica, ragazzi, si decidono tanti, verranno decretati tanti verdetti in campionato. Quello più importante, lo scudetto, è stato assegnato all'Inter, come sapete. In coda in Serie B vanno Verona e Pisa. E sì, c'è da giocare l'ultimo posto salvezza, e quindi di conseguenza una tra Lecce e Cremonese scenderà in B. Insomma, che fai la Liti?
1: Che fai?
0: Domenica ci sono un sacco di partite in contemporanea, capito? E poi ci sono tutto ciò che ne consegue, cioè, vale a dire, panchine confermate, panchine che saltano, panchine che cambiano perché non si sta più bene, che ne so. Questo è un po' il tema riportato sulle prime pagine dei giornali. La Gazzetta dello Sport apre con Lautaro esclusivo, Inter per sempre, il doblete per mia nonna, non andrò mai via da qui, devono cacciarmi, mi sentivo devastato in estate, volevo mollare, quando smetto sparirò, dice. E poi sugli allenatori, come dicevamo, Conte, l'Italia vota Antonio, è pronto a tornare CT, Napoli, Sarri il possibile sostituto, quello che non sostituto ma chi arriverà dopo, che sarà anche un ritorno eventualmente. Spalletti, tormenti del tecnico, missione quasi fallita, riflessioni sulla Juve. E poi Allegri, rinforzi da Milan, club unito, e Modric, solo così può restare. Modric che è stato convocato ancora una volta per il mondiale, il quinto mondiale di calcio con la sua Croazia. Mica male,
1: mica male.
0: Continua ad essere un grande giocatore, malgrado l'età, insomma, non più giovanissima. Il Corriere dello Sport apre con Juve-Napoli, ribaltone, Lucio e Common Lee, decide il Cannes e Conte si libera. Spalletti deve parlare con il numero uno di Exor. Senza Champions, 40 milioni in meno nel budget bianconero. Chiellini dice: aspettiamo di chiudere la stagione. Antonio, patto con De Laurentiis, rescissione consensuale, niente buonuscita in caso di separazione. L'Inter cerca Vuskovic e Arauco, non c'è solo Moremovic, piacciono il croato e l'uruguaiano per il mercato, anzi più poteri, insomma, andiamo in casa Roma, più poteri ai Friedkin, a Friedkin Junior, la Roma a Ryan, la mossa di Dan, il vicepresidente a Trigoria, riunioni con Gasperini tra nuovo DS e mercato. Poi Lotito prepara il divorzio da Sarri, Lazio altra rivoluzione. Sulla prima di Tutto Sport, con la Juve a rischio Champions, Spalletti chiede chiarezza a Elkan sul progetto e sul ruolo dell'amministratore delegato. Lucio Comolli, resa dei conti, diversità di vedute, rapporti inesistenti, avanti insieme solo se saranno ridotte le deleghe tecniche del dirigente francese che ieri ha strigliato la squadra. Dall'incarico di Modestò all'ombra di Pecini, i nodi al pettine, intanto si pensa al ritorno di Tognozzi. Queste le notizie principali, tra poco non vediamo l'ora di sentire le vostre. E allora, da tutta Italia vi aspettiamo con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, mettiamo Emma Ercomi, Bacci Piano.

0: Ah, dai ragazzi.
1: Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
0: Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Kiss, kiss.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I polli allevati

0: scherzo.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Miles Smith con Aya Lauren, Drive Safe nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Ricordate, qui su Radio Kiss Kiss ogni giorno dalle 5 alle 7 in assoluta diretta. La mattinata inizia con noi, tra l'attualità, le notizie che leggiamo sui giornali, un po' l'attualità che ci raccontate, sì, raccontate voi. Come fanno a raccontarci la loro attualità?
1: Salvando questo numero 347 490 0042, mandateci un bel messaggio di testo,
0: salvato,
1: vocale. Appunto, questo sto dicendo. Prima lo salvate, anche perché non so come si mandano i box, se si possono mandare i vocali senza il numero di telefono,
0: cioè,
1: questo
0: salvarlo,
1: non lo so, o i messaggi di testo, questo non lo so, non sono capace, magari
0: ci ragioniamo
1: si riesce a farlo.
0: Sì. Vabbè ragazzi, tutto
1: Ti chiedono, c'è Joe che ti chiede di se puoi rimettere la prima sigletta.
0: Qual era la prima? Ne ho messe 10.
1: I Chipman, cioè app, come si chiamano?
0: Sì. Veramente, i Chipman.
1: Sì, ti chiedono per favore, potete rimettere la prima sigletta. Animo, se la posso fare. Buongiorno,
0: mattinieri. Bravi Chipman, bravi. No, è che sto giocando con i tastini, ragazzi. Yeah. Allora velocizzo, metto, corro, provo. Buongiorno, dai, iniziamo con i vocali. Vai. Chi c'è?
2: Buongiorno Max, buongiorno la Leti.
1: Ciao.
2: Paolino sempre da Cividale.
0: Siamo in Friuli, bene,
2: qui
0: vai.
2: Temperatura, direi, siamo intorno ai 13-14 gradi, si sta bene, si va verso il lavoro, turno mattina, e caffè con la nostra Irene.
0: Oh, salutiamo anche Irene allora.
2: Un abbraccio e animo.
1: Ciao,
2: animo.
1: Irene.
0: Salutaci Udine. Ciao, senti che colpetto di clacson. Vabbè, Luca, buongiorno, tu come stai? Vai.
3: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao
3: Max, ciao Laletti, Luca, la volta Visconti. Ti ricordetti?
0: Ma certo.
3: Quella gira rosso che adesso.
0: Cosa fai adesso, Luca?
3: Faccio consegne di frutta e verdura. Notte, fino alle 11 di mattina.
0: Capito, non ti fermi mai.
3: La mattina non riesco a svegliarmi. È proprio una settimana che ho sonno perenne. Mi sveglio
0: Ragazzi, però Luca, ci sentiamo
1: sì,
0: male.
1: Si sente male.
0: Togliete il viva voce, vi fermate quando fate registrato un vocale col telefono, che è meglio.
1: Però poi
0: altrimenti
1: magari riascoltatelo anche.
0: Sì. Debbie da Prato, buongiorno.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno a tutti i mattinieri.
1: Ciao.
4: Sono Deborah da Prato, la Debbie. E sto andando al lavoro come tutte le mattine, supermercato, reparto freschi. E niente, siete una bellissima compagnia.
0: Ma grazie.
4: Non ve l'avevo ancora mai detto.
0: Sei gentile.
4: E voglio augurare a tutti una buona giornata, anche se sta già piovendo di nuovo.
0: A Prato
4: qui
0: piove, ragazzi. Mannare.
4: E nulla. Proviamoci. Dai. Animo.
0: Ricordate che tra mattinieri ci riconosciamo così, no? Con animo.
1: Sì.
0: E quindi
5: animo.
0: E sentite qualcuno che dice in giro animo, è uno di voi, è uno di noi, dei mattinieri, ditelo in giro che ci ritroviamo e tra le 5 e le 7 in assoluta diretta raccontiamo un po', immaginateci il social del mattino alla radio, no?
1: Sì.
0: E perché molti pensano "Oddio, sto tutto solo qui in strada". No, no, siamo,
1: no,
0: in tanti,
1: no, siamo in tanti,
0: e quindi
1: ragazzi,
0: ci ritroviamo, ci diamo man forte l'un l'altro. No, quindi si dice
6: buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
6: Fabrizio da Bari. Stamattina sono uscito per fare una pacchettella e sinceramente non ho proprio voglia di far nulla. Adesso sto rientrando, ma tra poco devo uscire di nuovo.
0: Forza, dai.
6: E oggi non mi ingozza fare nulla.
0: Mi piace, non mi ingozza, sì. Non mi va di far nulla. Matteo, buongiorno.
7: Buongiorno Max,
1: ciao.
7: Buongiorno Laleti, buongiorno a tutti. Matteo da Benevento, direzione Grotta Minarda, per produrre gruppi elettrogeni.
0: Molto bene.
7: Comunque Max, stamattina con quella sigla hai spaccato.
0: Oh, è piaciuta. Cioè, allora c'è qualcuno che ancora sono e per me ne ho preparato un'altra con la Nina Nanna finale. Dai, via.
5: Quando sai e animo, ce la posso fare. Buongiorno Matti.
0: Vai con la Nina Nanna, vai. Così ormai le metto tutte. Tra poco le notizie di secondo piano nei mattinieri di

0: è arrivata tra noi Laletti. Come stai, Laletti?
1: Insomma, no,
0: sai chi ti saluta? Sai chi ti saluta? Simone da Padova ti saluta con molto affetto, tra l'altro.
1: Ciao, anch'io ti saluto con affetto.
0: Allora, quante notizie hai trovato per noi stamattina?
1: Le notizie.
0: Notizie, l'anagramma del mio nome. Ce la fai a dirne?
1: Sì, no, vai, inizia.
0: Tre?
1: Vai.
0: Stai messa bene stamattina.
1: Sto detto, l'umore sta bene, ma sta una chiavica fisicamente.
0: Va bene, perfetto, molto bene. Allora, iniziamo con questa notizia che riguarda il modo di fare shopping che cambia e cambia velocemente. Compriamo sempre meno per necessità e sempre più seguendo le emozioni, ispirazioni, anche magari anche quel classico vabbè dai me lo merito, ci autogiustifichiamo. Lo shopping online va tantissimo, ma ripeto, funziona tanto l'effetto vetrina, cioè non ho bisogno di qualcosa ma la vedo e la voglio, e quindi cioè semplicemente scorrendo tra le offerte vado a trovare qualcosa di cui non ho bisogno ma che desidero dal momento che la vedo. L'e-commerce in Italia continua tra l'altro a correre fortissimo. Secondo le previsioni, entro il 2030 il mercato online del nostro paese potrebbe arrivare a valere quasi 150 miliardi di euro. E attenzione, la crescita prevista è impressionante, quasi il 19% ogni anno. Tradotto, insomma, sempre più italiani fanno acquisti dal telefono mentre sono sul divano, in fila al supermercato o addirittura appena svegli a letto. Andate sull'e-commerce e fate spese di ogni tipo. Lo fate? Ma tu sei una che fa queste cose compulsive. Quindi rientra in questa statistica. E non è, fra l'altro, solo una tendenza italiana. Nel mondo del commercio elettronico, entro la fine dell'anno, anzi la fine del decennio, scusate, supererà i 5 trilioni di euro, trainato da circa 4 miliardi di utenti digitali. Insomma, ormai l'acquisto online non è più il futuro, il presente da tempo, e spesso basta un click fatto nel momento sbagliato per ritrovarsi, diciamo, un pacco a casa che non ricordavamo nemmeno di aver ordinato, soprattutto poi quelli che arrivano consegne un po' più lunghe, no? Quando arrivano dall'altra parte del mondo. Il problema dunque non è comprare online, il problema è quando il corriere inizia a conoscerti meglio dei parenti. Ti riconoscono i corrieri, a te la letti?
1: Sì, ormai sono tutti amici. Sì, quando ci telefono mi dicono cara.
0: Cara addirittura, il generico sì. Cara.
1: Va cara, bene. C'è un pacco, che faccio?
0: Ma mi dici perché a te te lo portano fino su al quarto piano?
1: Sì, c'è uno in particolare che me lo porta fino a su.
0: Ma che gentili che sono, gli altri col cavo.

0: per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Kiss Kiss. Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Kiss Kiss.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.

0: Allora, portiamo al telefono Dario, il quale ci ha mandato un messaggio e ha detto che lui a 20 anni si immaginava muscoloso, tatuato dalla testa ai piedi e con un lavoro tipo DJ dove si divertiva. Oggi ha 43 anni. Il mio target!
1: Dai, maschio.
0: Sono confuso?
1: Ti faccio anche maschio?
0: No, le donne.
1: Ok, okay, solo le
0: letto 43, ho pensato
1: sì,
0: a metà.
1: Sì, sei entrato nel mood.
0: Ed è esattamente come si immaginava.
1: Perché in realtà prima della pubblicità ci siamo salutati chiedendo proprio ma c'è qualcuno invece che si immaginava?
0: Lui.
1: Dario, dici di più.
0: Pronto.
2: Hola, come andiamo?
1: Bene, noi bene. Più che altro, se tu ti immaginavi così come sei, vuol dire che sì, avevi delle aspettative alte che hai mantenuto.
2: Ma assolutamente no, in realtà. Più che altro leggevo i fumetti, guardavo un po' i personaggi, ecco, dicevo sempre io diventerò così. Alla fine poi sono diventato così.
0: Ma io voglio sapere una cosa, Dario, tu sei diventato così? Tu sei fidanzato o sei single? Prima domanda.
2: Single, nel vero senso della parola. Infatti ti dirò che è stato un sacrificio, ecco, anche questo per arrivare al risultato, però voglio dire, il fine giustifica i mezzi o il mezzo.
1: Hai ragione, però la cosa che mi hai detto prima dei fumetti mi ha colpito. Cioè c'era un fumetto in particolare

0: al quale ti ispiravi?
1: Sì, una serie di loro in realtà, ecco, partendo da Ghost Rider, finendo praticamente a The Punisher e quant'altro, ecco, quel fisico lì lo volevo a tutti i costi. Poi sono impazzito con Mortal Kombat e da lì addio mondo, ecco.
0: Ok, quindi con quel fisico a 43 anni si rimorchia di più o comunque la pancetta porta sempre i suoi frutti? Lo dico invece a quelli che hanno la pancetta all'ascolto.
1: Ti rimorchia un cazzo, cioè no, assolutamente
0: niente, no, ok, è una cosa tua, cioè, è una cosa tua.
1: No, allora, sul cazzo devi capire una cosa, che quando arrivi che tu ti senti strafigo, arrivi in spiaggia, ti togli la maglietta, ti sei fatto il siderino quadrato per arrivare a quel risultato,
0: sì,
1: c'è sempre quella che ti guarda e dice, vabbè, tanto stai pieno di steroidi, e invece non è vero.
0: Ah, ed è lì che poi esce il tuo momento di The Punisher, il cattivo, no, il cattivo dentro.
1: Vabbè, no, che buono, più che altro è lì. È lì che esce il mio momento che dico ma va.
0: Ecco, certo, certo. Dario, grazie per avercelo raccontato. Aspettative, insomma, mantenute da quando avevi 20 anni adesso che ne hai più di 40. Kiss kiss a te, un abbraccio.
1: Kiss kiss a voi.
0: Ciao, ciao Dario, grazie.
2: Ciao,
0: qualcuno ha mantenuto le aspettative come questo nostro ascoltatore Dario.
2: Poi
0: no?
2: Lui ha detto che apprezzava i fumetti.
0: Esatto.

0: Tornando all'argomento dell'aperitivo,
1: sì.
0: L'aperitivo è una cosa seria che veniva da ape più ritivo, ovvero rilassiamoci, okay. Ovvero tranquillità.
1: Non so se era ape più ritivo, onestamente.
0: Cioè,
1: comunque
0: è una cosa seria e è un momento di relax. Cioè,
1: sì.
0: È una cosa che sai quante persone decidono di fare, hanno bisogno dell'aperitivo proprio per ritagliarsi un momento di spensieratezza,
1: sì, sì,
0: di
1: sì,
0: relax,
1: sì, sì, sì.
0: Un momento
1: oggi...
0: dove magari si raccontano anche, sai, un po' di gossip.
1: E sì, oggi diciamo abbiamo dedicato la puntata a questo proprio perché sono sempre di più i ragazzi della nuova generazione che danno più importanza al tempo libero e quindi anche magari all'aperitivo che al resto e magari al lavoro e alla carriera. Ma in realtà l'aperitivo,
0: lo spritz,
1: non è tanto ape più ritivo, hai detto tu,
0: perché?
1: Ma il fatto è che nasce proprio dai soldati asburgici.
0: Belli.
1: Cioè loro trovavano che,
0: bravi,
1: il vino locale fosse un po' troppo, infatti questa è proprio su chicca di storia, come abbiamo detto all'inizio del programma, cioè trovavano che il vino era troppo forte, il vino, e quindi per diluirlo lo allungavano con l'acqua frizzante, e da lì nasce proprio l'aperitivo che anche i soldati facevano, cioè un momento per staccare da lavoro anche ai tempi degli asburgici.
0: Noi dobbiamo ringraziare i soldati perché grazie ai soldati adesso abbiamo questo tempo, abbiamo la possibilità di poter bere lo spritz, di bere il prosecco, poi alcolico, analcolico.
1: Vabbè, insomma. Ma
0: i gusti sono soggettivi.
2: Problemi, avete problemi.
1: Sì, parecchi pure. Non
0: e non
1: c'è
0: visto quando c'era il momento aperitivo. Potremmo fare una perichiss. Ricordo che si faceva un paio d'anni fa la perichiss per la radio.
1: Potremmo farlo.
0: Solo che però la perichiss che si faceva si mettevano i single.
1: Sì, potremmo farlo insomma live proprio con i nostri ascoltatori.
0: Noi potremmo fare a gara a chi beve di più in diretta su
1: allora,
0: Kiss.
1: No.
0: Li facciamo venire qui negli studi.
1: L'importante è staccare la spina a un certo punto. E c'è una notizia che viene dal Giappone che tra un po' infatti vi vogliamo raccontare, perché loro sì che sanno come staccare durante il lavoro e loro sì che sanno godersi anche la pausa lavorativa.
0: Vi dico solamente Giappone
1: No, non lo dire, non fare spoiler.
0: Uguale balli, ok? Non dico di cosa.
1: Non fare spoiler. E adesso invece però lo spoiler lo facciamo per annunciare questo pezzo della fine degli anni 90.
0: 1998, Fatboy Slim con The Rockefeller Skank.

0: alzi la mano chi come me si ricorda di questa canzone per quel gioco di calcio. Fed by Slim, The Rockefeller Skank, 1998. Buon pomeriggio da Marco e Raff, sono quasi le 15 in punto, inizia Daddy Kiss, come sempre su Radio Kiss Kiss, anche in televisione sul 158, Anna Chiara Mansino in redazione, Giovanni Gioschi, imperatore in regia, e il Giappone, perché loro sì che sono avanti.
1: E abbiamo questa notizia da raccontarvi del Giappone, anche perché secondo uno studio il picco di felicità per le persone che lavorano non è quando arriva lo stipendio, bensì il venerdì pomeriggio, più o meno intorno alle 5:30, quando già si riesce a assaporare il weekend.
0: Per oggi non è venerdì, è martedì, quindi
1: lo so, però noi cerchiamo di assaporare il venerdì dal martedì.
0: Lunedì esaurimento, martedì

0: Potenza su Radio Kiss Kiss, pochi minuti dopo le 15. Anna Chiara Mansino in redazione, Joski in regia, noi siamo Marco e Raff. Dicevamo del Giappone, perché in Giappone, per combattere lo stress da troppo lavoro, in alcune aziende a metà pomeriggio c'è l'obbligo di fare almeno 3 minuti di balli di gruppo.
1: Allora io voglio sapere, perché sono curioso. Ma sì, quanti vorrebbero fare 3 minuti di stretching con i balli di gruppo mentre si è al lavoro? Secondo me sarebbe una cosa bellissima, cioè
0: come pausa, tra l'altro.
1: Noi lavoriamo con la musica, quindi chiaramente sentiamo la musica H24, ma tu immaginati chi è in ufficio,
0: certo,
1: chi lavora, chi è un dottore, chi lavora all'ospedale, chi è un avvocato, chi magari è un infermiere,
0: no,
1: chi
0: qualsiasi tipo di lavoro. A un certo punto anche le partite IVA che viaggiano e che girano.
1: Chi lavora in un'azienda.
0: Pausa, boom, balli di gruppo.
1: Che ore sono? Sono le 3:30. Pausa, balli.

0: immaginatevi che poi improvvisamente il capo della grande azienda, perché
1: scende dai piani alti.
0: Scende dai piani alti, fa: scusate, ma che state facendo? Capo, stiamo facendo i balli di gruppo. E vai allora!

0: pausa balli di gruppo.
1: Ma tutto questo succede solo ed esclusivamente in Giappone. Ancora non c'è la possibilità di avere la pausa con i balli di gruppo in Italia.
0: Io adesso vorrei trovare dei balli di gruppo che fanno in Giappone, vi prego.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

Ragazzi, non so come dirvelo, ma Raf ci ha un attimo abbandonato. Un attacco di pancia, non sto scherzando, sembra una gag, ma non sto scherzando. E quindi, visto che prima però, visto che appunto abbiamo parlato di momenti di pausa dettati nel lavoro, no? Soprattutto in Giappone con i balli di gruppo, ci siamo chiesti, sì, ma noi li abbiamo messi, no? I balli di gruppo che facciamo qui in Italia. Ma in Giappone che balli di gruppo fanno? Abbiamo trovato questo che si chiama para para. Che è una roba tipo techno... tipo Technotronic di 15 anni fa, 20 anni fa. Cioè, immaginate la pausa giapponese e all'improvviso parte sto pezzo. Comunque, oh, sembra la sigla di un cartone animato, un po' però più techno. Cioè, io mi immagino, ok ragazzi, dai, pausa! E parte sta sigla di un cartone animato giapponese, non lo so. Se ha una connessione, comunque incredibile quanto stiano avanti i giapponesi rispetto a certe cose. Va bene, allora facciamo una cosa, mettiamo una canzone, poi vediamo un attimo di recuperare Raf da questo attacco di mal di pancia. Puntata di oggi dedicata appunto alla pausa, ma anche a come ci vedevamo a 20 anni.

0: tutti. Allora, Raffa è tornato per fortuna, si è ripreso per fortuna.
1: Ho avuto un mal de panza.
0: Sì, vabbè, lasciamo perdere.
1: Un problema crostaceo improvvisamente.
0: Crostaceo, vabbè. Allora, abbiamo messo il ballo di gruppo in Giappone. Ora però c'è una nostra ascoltatrice, Paola, che ha detto che anche la sua pausa lavoro più o meno era una roba del genere, ma ci facciamo raccontare i dettagli meglio al telefono.
1: Pronto?
0: Paola.
2: Pronto?
0: Ciao, ciao Paola, dici in più.
2: Ciao, ciao. Niente, noi l'anno scorso, almeno fino a dicembre, peccato che non è continuato il progetto.
0: Sì.
2: Noi abbiamo un'ora di pausa pranzo,
0: certo,
2: due volte a settimana, e facevamo 50 minuti di balla snella, insomma.
0: I balli di gruppo, quindi facevate?
2: Erano di gruppo, sì.
0: Scusa,
2: erano,
0: quindi...
2: non balli di gruppo, però... diciamo
0: classici,
2: posto salsa baciata, no,
0: come, ma
2: però
0: quindi
2: erano
0: come in Giappone
2: balli coreografici, diciamo che in quel momento per un annetto abbiamo avuto il Giappone
0: in casa, in Italia,
2: ecco,
0: in Italia. Quindi facevate le stesse cose che facevano in Giappone, pausa lavoro, c'è la possibilità di rilassarsi con i balli di gruppo. Quindi la tua azienda lo ha proposto fino a dicembre, poi cosa è successo?
2: Fino a dicembre, poi è finito il progetto.
0: Ok, era un progetto.
2: Insomma, peccato, sì, era un progetto.
0: Paola, senti, funzionava però, cioè riuscivate a staccare la spina, a divertirvi tra di voi, cercare anche di stare un po' più con i colleghi, anche non guardare solo l'aspetto lavorativo, funzionava?
2: Sì, ritornavamo veramente rigenerati in ufficio, poi è stata veramente una bella esperienza.
0: Bello, tutti, guarda, quanti, grazie per averci raccontato. Però rinunciavate al pranzo, come succedeva? Oppure gli ultimi...
2: Allora, esatto, non si poteva, perché prima non puoi,
0: certo.
2: E dopo poi finiti 10 minuti, tempo poi di tornare.
0: No.
2: E risistemarci, anche perché ci cambiavamo, quindi per cui, insomma,
1: certo. Meglio... anche... meglio la pausa pranzo piuttosto che balli,
0: guarda,
1: di gruppo.
0: Questa è una cosa,
2: guarda,
0: innovativa.
2: Devo dire, pausa pranzo anche per noi è un momento di socialità, la facciamo benissimo insieme, però due volte a settimana si poteva fare, sì, bellissimo.
0: Paola, grazie per avercelo raccontato.
2: Grazie a voi,
0: kiss kiss a te.
2: A voi.
0: Ciao. Un abbraccio.
1: Con questi balli di gruppo, io poi quando parliamo dei balli di gruppo le associo all'estate.
0: È vero.
1: E a proposito, l'estate alle porte, cresce la mia voglia di partire.
0: Io prenoto con Costa.
1: Non lo fai solo tu, lo faccio anche io con la formula cambia gratis. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire.
0: E in più ti permette anche di avere assistenza dedicata, gestione imprevisti, ma soprattutto zero stress.
1: Costa, zero pensieri, solo il piacere della

0: Chissà te che hai trovato nella cucina il tuo regno e ti diverti a sperimentare nuove ricette. Chissà te che vorresti abbandonare lo stress della città caotica e perderti nel relax della natura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Collare se resto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: Kiss, kiss.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Kiss, kiss.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Amici da Marco e Raff, a proposito di estate, il Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss oramai è alle porte, si parte da Torino, preparatevi. Arisa, J-Ax, Clara, Fra Quintale, Gaia, SKT, Dito nella Piaga e tanti altri per lo show del 30 maggio.
1: Allora, noi vi vogliamo dire però che visto che a Torino, come anche nelle altre tappe, ma iniziamo da questa di fine mese, tra 10 giorni saremo lì e saremo lì già dal giorno prima dello show.
0: Il 29.
1: Esatto, quindi dal venerdì. Noi faremo venerdì 29 e sabato 30. Veniteci a trovare al Play Village perché a parte conoscerci, stare insieme DJ set, musica, animazione, giochi, ma ci sarà proprio la possibilità di vincere degli accessi VIP per stare proprio sotto al palco e godervi gli artisti della musica più bella che abbiamo citato, ma non solo, perché ce ne saranno tanti altri.
0: E non solo, quindi il 30 c'è il grande show a Torino, ma il 29 in Piazza Castello con il Play Village c'è questa possibilità di vincere i biglietti. Voi venite, perché poi 2-3 chiacchiere, 2-3 risate, si gioca. Vai a vedere che succede. I biglietti gratis.
1: Allora, io voglio portare uno storico. Abbiamo sempre cercato di accontentare
0: tutti
1: i nostri ascoltatori che venivano dal vivo. Quindi non vi preoccupate se siete lì vicino, se volete fare un weekend, se ancora non vi siete organizzati, vi potete organizzare perché c'è veramente questa grande possibilità di venire e soprattutto il giorno prima di stare lì per vincere.
0: I posti sono limitati, l'ingresso è gratuito, il Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss per la tappa di Torino 29 maggio e 30 maggio.

0: Luigi che voleva partecipare all'interazione del giorno in Daddy Kiss, visto che oggi le persone, nello specifico i ragazzi, quelli più piccoli di noi, quindi dai 30 in giù, sono più impegnati a fare aperitivo piuttosto che a lavorare. C'è questo ascoltatore che ci dice come si immaginava da grande quando aveva 20 anni, perché questa è la domanda di oggi.
1: Pronto?
2: Pronto.
1: Eccolo, Luigi, dici un po', come ti immaginavi quando avevi 20 anni da grande?
2: Allora, quando avevo 20 anni mi immaginavo di essere un avvocato oppure un grande psicologo, e invece adesso mi ritrovo ad essere seguito sia dall'avvocato che dal psicologo.
0: Pensa un po', voglio dire, però immaginavi una cosa che al 50% è successa.
2: Non in questo livello qua, però.
1: Diciamo, se vogliamo proprio vederla alla lontana. Vabbè, speriamo ovviamente per cose buone, nel senso per rafforzare quella che è la tua identità. L'avvocato che ti dà una mano con le carte e lo psicologo che ti dà una mano con la mente.
3: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
1: Che dici, Luigi? È andata così?
2: Certo.
1: Almeno per rafforzare quella che è la tua persona, perché a questo serve. Vabbè, speriamo che poi per il resto sia andata bene.
2: Certo, sì. Mi ritrovo a fare il gesto del distributore di benzina, però tutto bene.
1: Però comunque sei contento.
0: Di dove sei?
1: Essere contento.
2: La provincia di Caserta, Santa Maria Capuana.
0: Bene, allora.
1: Benissimo.
0: Dove? Non ho capito.
1: Santa Maria
2: Capuavedo, okay,
1: perfetto, e ti veniamo a trovare nel caso lì. Luigi, grazie per averci raccontato, un abbraccio.
2: Grazie a voi,
0: ciao. Lui era partito con una grande premessa.
1: Sì.
0: Avvocato, psicologo. Poi è partito, capito, a razzo. È finito a casa.
1: Diciamo che entrambi però se li è ritrovati nella vita, non come persona.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Yes, yes. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Kiss, kiss.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Kiss, kiss.
8: Nen. La senti?
5: Nen.
8: È la calma di chi conosce le sue bollette.
5: Nen.
8: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
9: Nen, gruppo A2A.
5: Kiss, kiss.
10: Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Kiss, kiss.
11: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
11: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Eccola là, Olivia Dinna nei corrieri di Kiss Kiss, Alfio e Ciro. Allora, caro, sì, caro Ciro,
1: adesso
0: Ciro, caro,
1: dobbiamo aprire un altro bell'argomento che ti tocca molto da vicino.
0: Vorrei che non mettessi il dito nella piaga, per favore,
1: no, ragazzi, grazie. Questo veramente è proprio tuo.
0: No, sono d'accordissimo.
1: Siamo,
0: guarda,
1: rassegnati per una ricerca uscita in questi giorni che riguarda gli italiani. Anzi, addirittura un italiano su due.
0: Aglie, e quindi noi siamo due italiani.
1: Una sorpresa su cinque.
0: Scusa, fammi capire, noi siamo due italiani, quindi questa sindrome colpisce solo me, tra me e te, o
1: no,
0: anche
1: probabilmente in parte anche a me, però comunque in media uno su due, ragazzi, cioè la paura di invecchiare, la paura di perdere la brillantezza, la giovinezza
0: e il fascino soprattutto. Quindi stiamo parlando della famosa sindrome di Dorian Gray, come dicevi tu. Una recente analisi di questi giorni dice che viene colpito un italiano su due,
1: ma soprattutto quali sono i motivi scatenanti? Andiamo ad elencarli.
0: Andiamo a leggerli.
1: La pressione estetica amplificata dai social,
0: ti pare,
1: ecco,
0: figurati.
1: Il confronto continuo con immagini filtrate, tu vedi sta gente, dici ma com'è bello, com'è bello, perché sono tutti film.
0: No, ma la cosa più sbagliata è questa associazione tra giovinezza e successo, tra desiderabilità e opportunità.
1: Cioè praticamente ormai siamo entrati in quella fase in cui se sei giovane allora puoi avere successo e hai opportunità. Quando dici hai 45 anni, sei già fuori, sei a priori,
0: capito,
1: non c'è più il concetto di io punto sull'esperienza.
0: No,
1: magari
0: ciao,
1: uno che ha 45, nel mio caso 43 anni, dice che questo lo chiamo perché è affermato, perché sa fare,
0: guarda,
1: il suo lavoro,
0: ma
1: perché
0: figurati. No, poi ci sono anche quei casi, però purtroppo non sono la regola. Io ho un'unica certezza: in Italia, come in tante altre parti ovviamente anche del mondo, esiste il beauty privilege.
1: E
0: cioè
1: qual
0: se
1: è?
0: Perché se sei figo hai delle opportunità in più.
1: Questa è un altro campo,
0: però è così. Però è

0: l'armonica a bocca quella che suona.
1: No, non credo.
0: No? Qual è? Quella A?
1: No, no, non è manco l'armonica.
0: Oh, non lo so, comunque mi dava quel suono lì che poi è il suono bello di Jovanotti. So solo che la vita, io so solo che c'è un anno, il 1979, Ciro.
1: Io pure so.
0: Però non eri pronto a che dirmelo.
1: Sì, no, te lo dico subito.
0: Vai.
1: Anno in cui vengono fondate sia la casa di produzione Miramax che l'osteria Da Gloria a Marina di Carrara. Salutiamo.
0: Salutiamo e grazie per la collaborazione commerciale con Ciro Limatola.
1: Tra l'altro è vicino Viareggio.
0: In quello stesso anno

0: affari caldi, le cose calde, le cose un po' hot che cantava Donna Summer nel 1979.
1: Bella la seconda ora dei Corrieri di Kiss Kiss. Alfio Ciro, voglio rispondere a questa amica.
0: Sì, che cosa dice?
1: Salve, come funziona per ricevere i gadget? E niente, devi partecipare ai giochi e sperare di vincere.
0: No, guarda, c'è anche un altro modo. Ti puoi intrufolare di notte nei magazzini di Radio Kiss Kiss e rubarne qualcuno.
1: Apri la saracinesca, entri, cioè, quello che vuoi.
0: Poi se suona l'allarme, tranquillo, tanto insomma, al massimo.
1: Tu dici, al massimo dici, ma ha mandato Alfio.
0: Esatto.
1: Però io ti consiglio di partecipare ai giochi e cercare di vincere.
0: Signori, buon martedì. Era Marte il dio della guerra.
1: Sì,
0: e quindi oggi giornata bella, un
1: bella
0: po' così.
1: Intensa, sì.
0: Allora, martedì sono le 17.01. Questo vuol dire che la seconda ora dei Corrieri è cominciata, ma non è garantita. Ce la faremo ad arrivare fino alla fine.
1: Pensa la terza.

0: quale stiamo per dire una notizia nei Corrieri di Chischis, Alfi e Ciro, che credo metta d'accordo un po'
1: io
0: tutti.
1: Lo dico da anni.
0: Che cosa?
1: Quello di questa notizia. Bravo. Allora, praticamente c'è la Office Air Theory, cioè che dice praticamente in italiano che in ufficio, se lavori in ufficio, invecchi. Allora, tendi ad invecchiare.
0: Tu entri la mattina, insomma, all'orario di entrata, che sei fresco come una rosa, capelli luminosi, pelle bella brillante.
1: Luminosa.
0: Poi arriva ora di pranzo e...
2: sono trascorsi 84 anni.
0: Sì, signori, esattamente
1: questa. E non è una sensazione, ma è la verità. Perché? Perché il clima da ufficio, anche a causa soprattutto dell'aria condizionata, delle luci, delle luci blu dei computer,
0: ma poi anche l'ambiente poco ventilato, l'ambiente chiuso poco ventilato, ovviamente capite che crea un glow down.
1: Vero, io ho visto gente lavorare qui a Radio Chischis che entra e dice: ma questo che ci fa qua? Questo è un modello, questa è una modella. Dopo due anni erano mio padre. No, ho detto: papà, che cazzo ci fai?
0: Che cosa hai da dire a tuo padre, che
1: no,
0: in realtà è fresco come una rosa?
1: Con tutto rispetto, simpatico, un bell'uomo, cioè, però.
0: Ma io credo che tuo padre, anche rispetto a me, sia più energico e giovanile.
3: Dico, scusami, stai scherzando?
1: No, ogni tanto, diciamo, appena ti nominiamo, però subito entri in diretta. Che cos'è?
0: È un ascoltatore molto attento. Ma tra l'altro, scusami, è anche vero che io sempre, ogni volta che la sera quando devo andare a letto mi guardo allo specchio, sono più bello di quanto sia stato durante tutto il giorno. Cioè, durante il giorno un relitto.
1: Ma veramente?
0: Ma
1: tu hai questa
0: sensazione? Sì.
1: E dovresti chiamarmi, così l'autostima ti cala di nuovo. Chi è?
4: Mi beggia come un culo da cagare.
1: E io penso sempre all'amico mio Giovanni.
0: Comunque, ragazzi,
1: quando sento
0: questa Office Air Theory non è solo una teoria, perché una creator l'ha tirata fuori.
1: Qua dicono: cosa c'entra l'aria condizionata? Non lo so, però lo dicono gli esperti, quindi che ne...

0: Achille, oh Senato, Achille Lauro, comuni immortali su Radio Kiss Kiss.
1: Ma chi è quello?
0: Lui parla così.
1: Lui parla così. Ma come ti permette?
0: Non hai mai visto X Factor quando lui si alza e dice Senato, avanti con le votazioni. Allora, parlavamo di lavoro. Sì. E non so se hai visto che una piccola casa editrice di Singapore ha deciso di creare un gioco da tavolo che si chiama Burnout.
1: Cioè, in cosa consiste? Tipo un Monopoli, però esatto. nell'ufficio.
0: Esatto, è un po' per riprovare le sensazioni dello stress da ufficio. In realtà, qual è il gameplay? Tu hai a disposizione delle carte tempo e delle carte energia. Ovviamente le carte e tempo sono poche, ma ancora meno sono le carte energia. Quindi tu devi riuscire a bilanciare, un po' come nella vita vera, il lavoro e il tempo libero e il benessere personale.
1: Ma quando poi vai in prigione per uscire?
0: No, non credo che sia esattamente
2: così. Scusate, non ho capito il gioco.
1: Neanche io.
0: Vabbè, comunque come nella vita vera devi riuscire a bilanciare.
1: All'ufficio dov'è? A Piazza della Vittoria?
0: Ma non c'entra, non è un vero ufficio, è solo un cartellone da gameplay, cioè da gioco da tavolo, capito?
1: Ok, vabbè, Vicolo Stretto. Non c'è.
0: No.
1: L'ufficio dove sta? Si può
0: non
1: sapere?
0: Non c'è, non mi hai saputo spiegare
1: il gioco, non lo
0: però
1: posso comprare.
0: Però molto bello, perché sai che da quelle parti, Singapore o comunque Oriente, e loro ce l'hanno un po' questa roba che il lavoro se li mangia vivi, uno ad
1: quelli
0: uno.
1: Quelli lavorano solo là da quelle parti.
0: Capito, poi inventano
1: il gioco.
0: Poi
1: parlare del Giappone.
0: Io direi a questi qua, prima ancora di giocare, a trovare un equilibrio lavoro-vita privata, applicatelo. Poi dopo giocate anche, fatelo nella vita vera.
1: Singapore, sono Singapore.
0: E con questa meravigliosa scenetta di Ciro vi diamo appuntamento a tra pochissimo.

Chissà te, che sapevi che saresti diventato un batterista fin da quando da bambino suonavi le pentole? Chissà te che ti sei deciso. Cambierai lavoro. Ormai ti senti pronto per una nuova avventura. Avventura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Torino, si parte da qui. Kiss Way! Kiss Way, il tour di Radio Kiss.

0: sei riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Alla ricerca della qualità.
3: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
2: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
3: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
1: Kiss Kiss.
4: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
5: Vuoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
1: Kiss Kiss.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
1: Kiss Kiss.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Kiss Kiss.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto, allaccia la libertà!
1: Kiss Kiss.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva Pinna Gialla, 12 per 80 grammi ondina, a 7,99€.

0: Morning.
1: E questa chiusura merita un applausone. Samurai J con Ossessione su Radio Kiss Kiss. Arrivano dei messaggi.
2: Quindi abbiamo detto che lavorare in ufficio tende a stancare, ma non solo stancare, proprio il fatto di...
1: Vabbè, qualunque lavoro stanca, qualcuno più, qualcuno meno.
2: Ma proprio
1: meno.
2: La pelle si stanca, diventi più vecchio.
1: Esiste una teoria che si chiama Office Air Theory, cioè la teoria dell'area d'ufficio, per cui dopo 5 ore che ci hai passato dentro, seduto davanti agli schermi, anche luce blu è complice quella degli schermi, ne esci che sembri un po' più invecchiato,
2: poi
1: meno
2: attenzione,
1: riposato.
2: Ci arrivano dei messaggi da parte delle persone che lavorano nei cantieri, quindi lavorano alle intemperie, sotto al sole, con lavori manuali pesanti, noi che dobbiamo dire, ragazzi, ma si sa, quella è una cosa scontata.
1: Quello è assodato, il fatto che dei lavori siano usuranti. Io non penso che tu la mattina ci vada fresco e non ti aspetti di magari ti aspetti di arrivare riposato all'una del pomeriggio. Sai
2: anche
1: già,
2: perché se
1: sai
2: alle
1: già.
2: 7:30 sei nel cantiere, all'una già si è fatto 5-6 ore di.
1: Mentre
2: di
1: la
2: lavoro.
1: Teoria che abbiamo detto prima, perché ci fa sorprendere, perché uno si aspetta quantomeno che stare seduto in ufficio sia un po' più riposante, e invece non è assolutamente così. Ma comunque è molto bello il fatto che quando si ha un lavoro che si piace arriva questa teoria.
2: È uno studio
1: importante che dice che quando si fa il lavoro dei propri sogni, quando il lavoro ti piace, invecchi meglio.
2: Incredibile. Incredibile. A volte guarda Harvard cosa riesci a tirare fuori.
1: Cioè, uno va a Harvard a fare ricerche, studi, dottorati, per dire che quando fai una cosa che ti piace sei più sereno e invecchi meglio.
2: Perché se il lavoro ti consuma ogni giorno, il corpo lo registra e quindi ne risente. Perciò se fai un lavoro che ti piace stai più tranquillo.
1: I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: bella Sabrina Carpenter con Tears. Fermi tutti, signori, perché sta per ripartire il Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Che meraviglia. Allora diciamolo, il 30
1: vengo
0: maggio
1: anch'io, vengo anch'io.
0: No, tu sì, cioè oh sì, tu sì. Allora il 30 maggio saremo a Torino, 13 giugno Baia Domizia, 27 giugno Viareggio, poi 11 luglio Pescara, ma si parte fra poco per Torino, per la tappa di Torino.
1: Vengo anch'io.
0: 29 e anch'io. 30 maggio.
1: Ma ci saranno anche Francesco Gabbani.
0: Sì.
1: Paola Iezzi.
0: Sì.
1: Tenera Brancalma ha chiamato, ha detto sì, ci vediamo. Poi ha detto Levante, Delia, Ermal Meta
0: e tanti altri. Un sacco di loro, poi lo potete vedere anche sui nostri social, no? Tutta la line up. Poi se non siete ancora.
1: Esatto, se non abbiamo preso il biglietto com'è?
0: Ma no, perché poi la cosa bella di cui siamo orgogliosi è che sul sito kisskiss.it i biglietti sono andati sold out appena usciti.
1: E quindi non vengo.
0: No, quindi c'è la possibilità di venire al villaggio di Radio Kiss Kiss, lì in prossimità del palco a Piazza Castello a Torino, il 29 e il 30 maggio, e potete provare a conquistare, giocando con noi e stando insieme, il biglietto per il pit.
1: L'area esclusiva.
0: L'area esclusiva anche voi per il Kiss Kiss.
1: Sarà anche

0: cazzo,
1: è arrivato Shaggy
0: con le corna grosse. Allora, abbiamo la novità.
1: Belle loro, forti, ma vengono a trovarci sicuramente,
0: sicuramente
1: in qualche data.
0: Ma figurati, intanto io vi invito a ripescare la chiacchierata che io e Ciro abbiamo fatto nei corrieri di KissKiss su KissKiss.it, proprio con le bambole di Pezza. La nuova si intitola
1: Porno.
0: Ci piace.

0: Una produzione Super Limited Edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Kiss Kiss. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Yeah.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss, kiss.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Kiss, kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: Il linguaggio migliore è quello in Python. Kiss kiss.
1: Ah, informatica, linguaggio informatico.
2: Sì,
1: questo.
2: Ho sentito. No?
1: Python, Java, quella roba lì.
3: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Io guardo sempre le vene. Ciao da Modena.
1: Le vene o le vele?
2: Le vene?
1: Le vene?
2: Le vene?
1: Questo che... non lo so.
2: Come un tossico? Ma quanti per me? Andiamo avanti.
4: Acido dei sossi ribonucleico. Ah, ciao Cordieri.
1: È una biologa, è una... Dovrebbe essere una biologa.
2: Comunque siamo due ignoranti.
1: Una genetista.
2: Chimica dicono.
1: Chimica.
2: Siamo due bestie, vai.
1: Vai, genetista.
5: Questa è carina da indovinare.
1: Vai.
5: L1, R1, su, triangolo quadrato. L1, L2, su, XX.
1: Zumba, cos'è?
2: Ma che zumba? Questa è una cosa che si faceva alla PlayStation, però non ho capito.
1: No,
2: che...
1: sì, perché il joystick ha quei tasti lì.
2: Però secondo me lui ha detto proprio una...
1: Ma sarà Miami Vice. No, come si chiama? GTA Vice City. Vabbè, quella roba lì.
6: 90 gradi.
1: No.
6: Doloroso.
2: No, ecco, 90 gradi, Beppe Maradona. Quando sta a 90 gradi ed è doloroso, che cosa intende?
1: Fisioterapia.
2: Fisioterapia al ginocchio. Chi è?
7: Similia similibus solvuntur. Lorenzo da Firenze.
1: No, allora, il latino significa simile, scioglie simili, però non lo so adesso se è chimica o se è diritto, perché è anche una cosa giuridica.
2: Dritta va, sorta
1: vabbè, comunque ragione. L'ultimissimo.
8: Ciao Ciro, ciao Alfio.
2: Ciao.
8: So che Moana Pozzi e Cicciolina erano colleghe.
1: Questo...
2: Ma per piacere, c'è anche il cavallo che passa.
1: Non so in cosa sei esperto, non so che lavoro fai, ma Ciro sarà sicuramente un tuo collega. We'll be right back.

0: Cosa vuoi capire? Volevo sapere se avessi qualcosa. C'è altro?
1: Senza amore, senza stato, senza i miei soldi.
0: Madame con Marrakesh, volevo capire su Radio Kiss Kiss.
2: Il messaggio cantato.
3: Messaggio cantato di oggi,
0: molto bello, devo dire molto
3: tratto
0: bello.
3: Tratto da una storia vera.
0: Grazie ad Alessandra che ce l'ha mandato, scusa mi stavo buttando giù il microfono. Il messaggio dice esattamente codeste parole. Ti aggiorno sul tecnico del wifi perché è una storia bellissima. È arrivato, ha guardato il modem come se stesse diagnosticando una malattia rara, ha fatto quel classico che ti fa già girare i coglioni. Poi mi ha detto, signora...

0: qui è un problema un po' complesso. Ah, bene, soluzione? Nessuna. Se n'è andato lasciandomi senza internet, senza Netflix, e io sono costretta a guardare il muro. In pratica sono nel 1987. Spettacolare.
1: Meraviglioso. Questo, ragazzi, io l'ho sentito prima sto messaggio,
0: ah,
1: questa
0: sì?
1: canzone.
0: Io ancora no.
1: È figa.
0: Ah.
1: È figa e sono sicuro che anche il genere è uno dei tuoi preferiti.
0: Mi fido di te e allora sentiamo cosa è venuto fuori per il messaggio cantato. Vai.
2: Il volume. Ti aggiorno sul tecnico del wifi, perché è una storia bellissima.

0: bella, mi piace.
1: Finisce ridendo. Ma
0: sai, ridi? Che noi che siamo una radio della musica più bella dobbiamo dire che rendiamo belli anche i messaggi che ci mandate. Ok, grazie mille. 347 490 0042, se ci mandate i vostri estratti dalle vostre chat diventeranno
2: i

0: andiamo via per lasciare spazio anche a chi vi riaccompagna a casa in totale sicurezza, divertimento, allegria. Rita Manzo, portami a casa chi
1: stessa. Totale sicurezza, ragazzi, ma da certo. Dove gli escono queste
0: perché
1: parole?
0: Perché Rita dice sempre allacciate le cinture di sicurezza quando tornate a casa.
1: E allora sai io cosa ti dico?
0: Non lo voglio sapere. No! Ciao Pasquale Viola, ciao Lucilla, Dalfio, Ciro!
2: Che devo fare? Devo spingere?
0: No, chi schizza

0: degli Imagination, trio che ha contribuito a fare la storia della musica degli anni 80. Saluto il duo Alfio e Ciro, i nostri corrieri di Kiss Kiss, che contribuiranno certamente a fare la storia della radio. Ciao a tutti da Rita, tra poco ci portami a casa Kiss Kiss, ma subito dopo le news.
1: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Nel torinese, a Bollengo, alle porte di Ivrea, una bambina di 2 anni è morta dopo essere stata investita accidentalmente dall'auto guidata dal padre nel cortile di casa. La piccola sarebbe fuggita al controllo della madre proprio mentre il genitore effettuava una manovra in retromarcia. Inutili i soccorsi e il disperato trasporto in ospedale mentre la polizia sta ricostruendo la dinamica. E a Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate dopo aver travolto i passanti in centro città. La procura non contesta l'aggravante di terrorismo mentre gli investigatori analizzano il cellulare dell'uomo che avrebbe anche contattato Basinato per tentare un arruolamento. La difesa insiste sulla necessità di una perizia psichiatrica. E proseguono le indagini sulla tragedia dei sub italiani nell'atollo di Vavù alle Maldive, recuperati i corpi di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, mentre la procura di Roma apre un fascicolo per omicidio colposo. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche un possibile effetto Venturi legato alle correnti nella grotta sottomarina. Al rientro in Italia saranno eseguite le autopsie e ascoltati anche i testimoni. E si aggrava il caso della flottiglia diretta a Gaza, salgono a 27 gli italiani fermati dopo l'intervento della marina israeliana al largo di Cipro. La Farnesina segue il caso e chiede di chiarire quanto accaduto dopo le segnalazioni di proiettili, forse di gomma, contro alcune imbarcazioni, inclusa una italiana. Gli attivisti parlano di violazione del diritto internazionale e chiedono il rilascio immediato dei fermati. Cambiamo argomento. Dal G7 Finanze di Parigi emerge l'allarme sui rischi economici della crisi in Medio Oriente. Nel comunicato finale si sottolinea l'urgenza di riaprire in sicurezza lo stretto di Hormuz per contenere le pressioni sui prezzi di energia e materie prime. Dall'Europa arriva un primo segnale di apertura alla richiesta italiana di maggiore flessibilità di bilancio per affrontare il caro energia legato alla crisi proprio in Medio Oriente. Bruxelles valuta un'estensione delle deroghe al patto di stabilità oltre la difesa, mentre il ministro Giorgetti conferma nuovi interventi in arrivo. Venerdì il governo discuterà il rinnovo del taglio delle accise e misure di sostegno per autotrasporto e trasporto pubblico locale. Infine il ciclismo. Filippo Ganna firma la cronometro del Giro d'Italia dominando i 42 km tra Viareggio e Massa con una prova da specialista puro. Settima vittoria in carriera nella crono del Giro per l'Azzurro che eguaglia Eddy Merckx. Il portoghese Eulalio invece mantiene la maglia rosa, Pellizzari resta in top 10. Io mi fermo qui e vi lascio in compagnia di Rita da Michele Ficetola. Una buona serata e Kiss Kiss a tutti.
0: Caro Michele, grazie. Kiss Kiss a te, grazie redazione per quest'ultimo aggiornamento sulle news di oggi. L'informazione su Radio Kiss Kiss torna domani mattina. E per oggi è tutto con l'informazione, ma la musica non si ferma mai, la voglia di condividerla con voi non si ferma mai, soprattutto la voglia di stare belli, positivi e sorridenti. Benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss. Ciao passeggeri, tra le 19 e le 21 siete miei, vi accompagno io a destinazione, qualunque sia questa destinazione. Musica, notizie e curiosità dal mondo con Max Pennino che vi saluta dalla regia. Siamo pronti dunque con la musica più bella. Dunque partiamo, The Weeknd, Lily Allen e subito in arrivo Fulminacci.

Take My Breath, così è iniziato Portami a casa Kiss Kiss oggi martedì 19 maggio con The Weeknd, Take My Breath con Fulminacci, Maledetto Me con Lily Allen, London del 2006, Lily Allen, quella che ha ridefinito in qualche modo il concetto di revenge song, non so se ricordate qualche tempo fa, qualche mese fa, durante la prima tappa del suo tour a Glasgow, su un brano che parla proprio di tradimento è andata in scena la sua vendetta. Così, ci voleva, no? La risata della vendetta. Si è letteralmente avvolta in questo rotolo di tessuto verde, trasformandolo in un abito, in un vestito, e sopra c'erano stampati in formato gigante gli screenshot e gli scontrini dei regali che l'ex marito faceva alle altre. Il fedifrago, hai capito? Dalla borsa di lusso ai conti del bar, praticamente ha srotolato tutte le prove del tradimento. Una volta si diceva che i panni sporchi si lavano in famiglia, per Lily Allen invece si indossano sul palco e si mostrano a tutti. Allora adesso torniamo a noi, anzi parliamo di voi, cari passeggeri di Portami a casa Kiss Kiss, non vi chiederei mai, come farebbe chiunque altro a questo punto del programma, ma voi lavereste mai i vostri panni sporchi in pubblico così? Ditecelo al 347, no, non ve lo chiedo, ditemi piuttosto come state, come è andata la giornata, mandatemi un messaggio per testimoniare la vostra presenza. Buon viaggio verso sera, rilassatevi con la musica più bella, scelta per voi da Radio Kiss Kiss, questa sintonia.

tutti pazzi per i The Bosa qui su Radio Kiss Kiss con Magnetic. Prima ancora che questo pezzo uscisse ufficialmente nei negozi, questi norvegesi, un trio di produttori e di DJ norvegesi, hanno pubblicato brevi video anteprime in studio. Il teaser poi è diventato immediatamente virale, accumulando milioni e milioni di visualizzazioni nel giro di pochissimo tempo, spingendo poi chiaramente le persone, i fan soprattutto di tutto il mondo, a richiederne a gran voce la pubblicazione, cosa che poi effettivamente è avvenuta, e hanno trovato subito spazio nella programmazione di Radio Kiss Kiss. Senti come cambia l'atmosfera, senti come la musica è evocativa. Relax, arriva Lazza per voi su Radio Kiss Kiss.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Buon martedì sera qui Radio Kiss Kiss, la radio della musica più bella. Tra poco un new kiss che vi suggerisco, come sempre, di non perdere, che ascoltiamo insieme dopo questa di Alan Walker, Faded. You

atmosfere molto nordiche, tant'è che Alan Walker è norvegese, l'abbiamo ascoltato e riascoltato molto volentieri qui su Radio Kiss Kiss con la sua hit del 2016 Faded. New Kiss in arrivo, lavoro il legno, curo la terra, preferisco i sentieri alle autostrade, così ha detto in un'intervista Francesco Gabbani, grande artigiano della musica al servizio di noi tutti. Questo è un potenziale tormentone dell'estate e il suo nuovo singolo si intitola Summer Funk.

0: Appuntamento con gli amici di ilmeteo.it. Buonasera da Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. I fenomeni tenderanno progressivamente ad esaurirsi praticamente ovunque nelle prossime ore. Domani ampio soleggiamento con cieli spesso anche sereni sulle regioni centro-meridionali. Più nubi al nord, ma in genere senza piogge associate. Col passare delle ore potrebbero verificarsi dei rovesci sulle aree alpine e lungo la dorsale appenninica. Altrove il tempo resterà stabile e soleggiato. Massime in aumento tra 19 e 25 gradi al nord, tra 20 e 26 al centro, tra 19 e 23 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss. Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: Kiss Kiss.
7: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
8: Kiss Kiss.
7: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
8: Kiss Kiss.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione, pascoli italiani, in valigetta da 6 litri, a 4,69 euro.
12: Kiss Kiss. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: Kiss Kiss. La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! La la la la! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
14: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
16: Kiss Kiss.
17: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
18: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
17: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo

La musica non si ferma mai, nemmeno davanti a un guasto tecnico o a una tempesta. The show must go on, e lo sanno bene anche gli U2, che hanno letteralmente paralizzato Città del Messico, trasformando un imprevisto nell'ennesimo evento leggendario della loro carriera. Comunque Bono Vox e compagni stavano nel centro storico per girare il video del nuovo brano a bordo di uno scuolabus, quando improvvisamente un blackout al generatore ha bloccato tutto. Quindi la band, ma proprio non ha fatto un plissé, non si è persa d'animo, ha chiesto ospitalità a una famiglia del posto, è salita sul loro balcone e ha continuato a suonare da lì, sotto la pioggia torrenziale, davanti a migliaia di fan in delirio. Un brivido urbano che ha ricordato tutto il video di Where the Streets Have No Name. Su Kiss Kiss noi ascoltiamo un'altra delle loro perle.

questo punto della nostra giornata, del nostro viaggio verso sera, c'è un grande History Kiss, un pezzo di storia della musica, anno 1996, in arrivo per voi un battito pop perfetto, una dedica che ha fatto battere il cuore ad un'intera generazione e quel graffio di voce inconfondibile che ha conquistato il mondo intero. Oggi nella nostra macchina del tempo musicale celebriamo un pezzo di storia della musica assoluto, musica italiana, una dichiarazione d'amore universale. Che devo dire, a 30 anni di

prima di Eros Ramazzotti non esisteva, quindi grazie Eros. C'è chi si scioglie e chi torna. Per una band che chiude bottega c'è un'altra che vuole tornare in classifica dopo anni e anni di assenza. Se da una parte dobbiamo dire addio, dall'altra c'è chi non ha proprio nessuna intenzione di arrendersi al tempo. Scopriamo insieme chi, come, perché, quando fra poco qui su Radio Kiss Kiss. State con me, Rita, con Max Pennino che vi saluta dalla regia. Un abbraccio, buon viaggio verso sera. State ascoltando Portami a casa. Kiss Kiss.

0: La musica più bella. Suona solo. Suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga,

prima Olivia Rodrigo, poi gli Stereophonics ed infine Safe su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. La vita nella plastica non è più fantastica, ragazzi, ve lo devo dire. Gli Aqua, non so se avete presente, hanno annunciato lo scioglimento. Dire che gli Aqua si sono sciolti mi fa impazzire, e hanno chiuso definitivamente la loro storia dopo ben 30 anni di carriera insieme. Che uno dice 30 anni di carriera, ma non sono quelli di I'm a Barbie Girl, si sono proprio quelli. Hanno fatto una hit veramente planetaria, ma in realtà non sono proprio una meteora legata solamente a quel pezzo. Il quartetto danese ha pubblicato la bellezza di 3 album in studio, hanno venduto 30 milioni di dischi in tutto il mondo, nel 2023 erano persino tornati in classifica grazie al campionamento del loro pezzo Cult nella colonna sonora del film Barbie. Comunque ieri c'è stato il comunicato d'addio definitivo sui social. Si spegne ufficialmente l'era più colorata, folle e spensierata della dance anni 90, c'è scritto, il che mi pare un tantino esagerato, ma dal mio punto di vista, eh.

0: Paola.
1: Sabrina, ti presento Madonna. Madonna, ti presento Sabrina. Le abbiamo ascoltate insieme su Radio Kiss Kiss con Bring Your Love. Un grandissimo ritorno invece dopo lo scioglimento degli Aqua è quello degli Europe. La leggendaria band svedese, quella di The Final Countdown, ha ufficialmente interrotto un silenzio che durava da 9 anni annunciando il loro nuovo album Come This Madness, che uscirà a settembre. Niente operazioni nostalgia, sono tutti pezzi nuovi, belli rock. Una notizia pazzesca per i fan che questa estate potranno peraltro anche rivederli dal vivo anche in Italia per 4 imperdibili date estive. Estate, che bella parola! Ah, l'estate è alle porte, cresce sempre di più la mia voglia di partire. Io prenoto con Costa. Se scelgo una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, con la formula cambia gratis posso modificare data o meta fino a 31 giorni prima di partire. Una vacanza Costa garantisce assistenza dedicata, gestione imprevisti e zero stress. Costa, zero pensieri, solo il piacere della vacanza.

0: Chi sa te che senza lasciarlo mai lo aiuti a muovere i suoi primi passi nella vita. Chi sa te che sei agitata ogni volta che devi parlare in pubblico, ma poi lo fai sempre con il tuo stile. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Kiss, kiss.
3: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Kiss, kiss.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
2: Kiss, kiss.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Kiss, kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Kiss Kiss.
10: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
0: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss.

0: Kiss.
1: Il principe William d'Inghilterra ha annunciato un piano veramente senza precedenti. Ha deciso di vendere il 20% delle terre reali del secolare Ducato di Cornovaglia nei prossimi 10 anni. L'obiettivo è generare 500 milioni di sterline da investire interamente in progetti a impatto sociale ed ecologico. Quindi una svolta radicale per il secolare impero terriero dei Windsor. Il ricavato finanzierà la costruzione di case popolari a bassissimo impatto ambientale, impianti di energia rinnovabile di ultima generazione e imponenti interventi di restauro della biodiversità e ripopolamento della fauna selvatica. Dalle parole dell'amministratore delegato del Ducato, la linea guida impressa dall'erede al trono è chiarissima: la corona non deve esistere solo per accumulare proprietà, ma deve usare la terra per generare benefici reali sul pianeta. Quindi la transizione ecologica entra ufficialmente a Buckingham Palace. Che dire? God save the future king!

Yeah. Damiano David con Talk to Me su Radio Kiss Kiss. Sembrano così lontani i tempi in cui Damiano apriva i live dei Rolling Stones con i Måneskin. Intanto Mick Jagger passa dagli stadi e dai bagni di folla dei tour mondiali alla totale solitudine di uno scoglio in mezzo al mare. Mick Jagger è sbarcato a Stromboli per un ruolo cinematografico, interpreterà infatti un guardiano del faro. Pensa te, il leader dei Rolling

Rolling Stones girerà un cameo molto suggestivo a Strombolicchio per il nuovo e attesissimo film della regista Alice Rohrbacher. Va detto che per Mick Jagger non è un debutto, diciamo, davanti alla macchina da presa, perché nella sua cinquantennale carriera anche da attore lo abbiamo visto interpretare un artista androgino in un film del 1970 intitolato Sadismo, un cacciatore di taglie futuristico in Free Jack e persino un raffinato gestore di un'agenzia di gigolo in L'ultimo gigolo. Quindi oggi ha 82 anni compiuti, il guardiano del faro, l'icona del rock più frenetica del pianeta, si isola nel silenzio della Sicilia per

Ed è arrivata finalmente fra i nostri New Kiss la nuova di Mace, una collaborazione pazzesca che lo unisce a Salmo e Colapesce. Quindi i tre insieme, Mace, Salmo e Colapesce, ci mostrano che quando si parla di musica le cattive abitudini sono decisamente le migliori.

0: Maze con Salmo e Colapesce, cattive abitudini fra i nostri New Kiss. Torino, Torino, ci siamo. Il 30 maggio sbarca in città il Kiss Kiss Way, il tour pazzesco di Radio Kiss Kiss. Sul palco una sfilata di stelle: Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levanti, Arisa, J-Ax, Clara, tantissimi altri. Non hai fatto in tempo a prendere il biglietto? Niente paura. Vieni a trovarci al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio, mettiti in gioco e prova a vincere l'esclusiva pass per l'area PIT. I posti sono limitati, l'ingresso comunque è completamente gratuito. Kiss Kiss Way, il grande tour di Radio Kiss Kiss.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12 x 80 grammi ondina, a 7,99 euro.

0: Una produzione Super Limited Edition pensata per chi è davvero Made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Kiss Kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.

incontrare una leggenda vivente per strada e non potersi fare una foto con lui. Se incontrate Sir Paul McCartney, non chiedetegli facciamo un selfie. Lui ha dichiarato guerra ai selfie. L'ex Beatle ha spiegato che mettersi in posa con lo smartphone lo fa sentire esattamente come una scimmia da spettacolo, di quelle che si vedono sulle spiagge di Saint-Tropez usate come attrazione a pagamento per i turisti. Insomma, proprio l'ha detta chiaramente: non chiamiamolo snob, non dite che è antipatico, perché lui ha detto che preferisce di gran lunga stringere mani o scambiare due chiacchiere reali pur di non ridursi ad un semplice oggetto da esibire sui social. Applausoni, no? Basta definirlo leggenda. Paul McCartney ha scelto di tornare ad essere semplicemente un uomo. Torniamo alla musica di Radio Kiss Kiss adesso con Anastacia, Welcome to My Truth.

Il nostro viaggio verso sera sta per giungere al capolinea. Dalle 21 io, tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo, però una breve tappa a Cannes la facciamo volentieri, perché Cannes ha ribattezzato la sua spiaggia più famosa nel nome del mito, la storica Plage Massé. Davanti al red carpet della Croisette diventa ufficialmente la Plage Brigitte Bardot. Quindi la decisione del comune francese omaggia l'attrice proprio lì dove nel 1953 fu fotografata con un bikini bianco che cambiò per sempre i costumi del cinema mondiale. Però il tributo più autentico a Brigitte Bardot, a Bibi, riguarda la sua famosa battaglia per i diritti degli animali, perché d'ora in poi la spiaggia sarà totalmente aperta e accessibile anche ai cani. Quindi una rivoluzione per il litorale della Costa Azzurra, solitamente vietatissimo agli amici a quattro zampe. Quindi da oggi a Cannes il cinema si guarda in riva al mare, rigorosamente però accompagnati dai propri amici a quattro zampe.

0: fuoco d'artificio.
1: Così per chiudere in allegria perdutamente Achille Lauro, una canzone bellissima, approfondita, mi spacca il cuore in 700 pezzetti che poi devo rimettere insieme tipo puzzle, no? Già so che poi lungo la via per tornare a casa la canterò e la canticchierò tutto il tempo. Destinazione raggiunta, portami a casa Kiss Kiss, torna domani alle 19. Grazie Max Pennino, grazie a Stefano Piccirillo che arriva con YouTube Kiss Kiss, grazie a tutti voi che avete viaggiato verso sera insieme a me anche oggi. Bruce Springsteen per salutarvi, la sensuale I'm on fire.

mai sentito il boss fare il lupo solitario in piena notte in autostrada. Eppure diceva "I'm on fire", allupatissimo, in termini più semplici, da Born in the USA 1984. Ma buonasera! C'è io, tu e Kiss Kiss. Pensa che tra qualche giorno al massimo a quest'ora si fa il tramonto, già ancora c'è una piccola luce nell'estremo nord dell'Italia, orario suggestivo, si accendono le luci della sera, quelle artificiali ma col cuore. Vi parleremo in Io, Tu e Kiss Kiss. Comitiva, siete pronti a fare questo viaggio bellissimo insieme a noi fino alla mezzanotte? Saluto Max Pennino in regia, Stefano Piccirillo vi sta parlando insieme e ci occuperemo di tanto amore nella prima parte, e subito il primo disco parla di un amore molto mondo diventato, poi lei risponde facciamolo lento. Senti qua Ossessione di Samurai J.

Beh, il feeling è maledetto qualche volta quando si prende la fissa e si chiama ossessione. Non è più una relazione d'amore, ma una relazione tossica. Invece noi all'interno di YouTube e Kiss Kiss il martedì sera facciamo l'amore con la musica, anche perché vi portano le più belle love songs degli ultimi 50 anni. Partiamo con gli anni 2000, quando in Italia c'era l'amore molto musicale tra Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, quello legato allo spettacolo e al calcio insieme con Belen Rodriguez e Marco Borriello. E a livello internazionale c'era Brad Pitt con Angelina Jolie, che coppia fantastica, Beyoncé Knowles insieme a Jay-Z dominavano le scene non solo della musica ma delle copertine patinate, e poi l'amore che sbocciava tra Barack Obama e Michelle Obama proprio in concomitanza con la storica elezione presidenziale di Barack Obama. C'era X Factor in giro per il mondo come format e c'era un artista che era venuta fuori proprio dal talent in versione inglese nel Regno Unito d'Inghilterra, in particolare con un pezzo intitolato Bleeding Love. Qualcuno appassionato davvero avrà capito che sto parlando di Leona Lewis, che a proposito di canzoni d'amore proprio nel 2008 pubblicò una ballad che tutti

0: quando una volta si facevano i dischi che piano piano lentamente sfumavano anziché chiudere boom rovinandoti l'atmosfera. Beh, ci si preparava alla fine e al bacio di fine ballo lento nella migliore delle ipotesi e delle probabilità. Quando abbiamo molte affinità con una persona, visto che parliamo di storia, di canzoni d'amore, c'è una canzone in particolare che racconta con grande sarcasmo l'evoluzione di una frequentazione. Cioè il protagonista crede che l'enorme quantità di gusti e abitudini identici, ben 4850, come recita l'iconico incipit, sia la prova definitiva di un legame destinato a durare. Oh, abbiamo un sacco di cose in comune. Sono ben 4850. I due ascoltano la stessa musica, guardano gli stessi film, mangiano le stesse cose, vanno negli stessi posti e apparentemente si muovono in perfetta sincronia. Salvo poi la fase finale della canzone, quando Daniele dice: quando io piango, tu ridi. Però è una canzone deliziosa sull'evoluzione dell'amore anni 90, in particolare 1995. Una volta ho parlato con Niccolò Fabi quando si esibivano in tre, Gazzè, Fabi e Silvestri. Daniele continuava a fare le cose in comune dal vivo e faceva l'assolo per fare il piacione. Saluto Daniele Silvestri. Le cose che abbiamo in comune, esatto.
1: Le cose

A me è bastata un'ora. 31 anni fa un giovanissimo Daniele Silvestri, le cose che abbiamo in comune, che ha colpito l'immaginazione e soprattutto anche i ricordi dei nostri ascoltatori della sera di Io, Tu e Kiss Kiss. Quello stesso anno c'era un film riadattato per quella decade, anni 90, I Ponti di Madison County, diretto e interpretato da Clint Eastwood insieme ad una fantastica Meryl Streep. Ricordo alcuni colleghi dell'epoca, che non nomino, che annunciavano il film come I Ponti di Madison County. Cambiava completamente. Arrivava Billy Ray Cyrus, il papà di Miley Cyrus, faceva musica country improvvisamente con la chitarrina. Comunque una pellicola cinematografica riadattata, stupenda, alla stessa stregua quell'anno di Ragione e Sentimento. Quante emozioni che sono legate poi alla dedica di una canzone alla radio, perché funzionava così: innamorato di una persona, particolarmente timido, accendi la radio in FM e ti dedico una canzone all'interno del tuo programma preferito. La classica dedica d'amore, che rispecchiava anche il comportamento di un giovanissimo ragazzo all'epoca. Tra il 1969 e il 1970 questa canzone divenne iconica. Il giovanissimo in questione, Elton John, con la collaborazione di Bernie Taupin, racconta davvero la storia della timidezza fatta persona e diventa una delle più celebri ballate d'amore, anche perché il ragazzo che amava la sua persona dell'epoca in età adolescenziale non era particolarmente agiato, ricco, cioè i genitori non erano così di buonissima famiglia, quindi l'unica cosa che potesse fare il protagonista della canzone è dedicarla alla persona amata. Infatti dice: "This song is for you", ed è davvero da brividi nelle più belle canzoni d'amore della nostra storia. Elton John. It's a little-

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Kiss, kiss.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
1: Kiss, kiss.
4: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
5: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
4: Ah, lo rifacciamo?
1: Yes.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Yes, yes.
7: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

Le signore sulle sedie, Serena Brancale, che tra l'altro sarà protagonista della prima data del Kiss Kiss Wave nel live di sabato 30 maggio, insieme ad Arisa, Clara, Delia, che è presente insieme a Levante con Al Mio Paese. La stessa Levante si esibirà a Torino, poi ci sarà un terzetto pazzesco prima di cantare le proprie canzoni da sole. Insomma, sarà una gran festa Kiss Kiss Wave, e ne parlerò nel corso di Io Tu e Kiss Kiss anche questa sera. Intanto 78 anni per un ex modella, una pantera giamaicana che, trasferitasi a New York, diede vita alle notti più importanti, movimentate e iconiche del famoso Studio 54. Oggi è il compleanno di Grace Jones.

E non soltanto Miss Grace Jones veniva introdotta così da una voce fuori campo ad ogni ingresso al mitico studio 54, e lì ne succedevano di ogni anche nel privé voluto da Andy Warhol, iconica modella, cantante. Per lei un compleanno sicuramente importante. In questo 19 maggio 2026 nasce nel 1948 una grande signora ed ex protagonista della vita mondana. 347 490 0042, conoscete il nostro numero WhatsApp, scrivetemi la vostra data di nascita, poi ci penso io per un anno una canzone e vi faccio sentire quale canzone vi ha fatto venire al mondo. Subito

Il mio amico Raff, di Marco e Raff, che all'ascolto in questo momento e che abbraccio, fa un sacco di stories con Dracula insieme al virale. C'è anche il successo pop che abbiamo appena ascoltato. Auguri in ritardo, 19 di maggio 59 per Alexia.

1967, gli esordi di Alexia. Prima di andare sul palco di Sanremo e fare sfracelli in lingua italiana, cantò in inglese per tutti i progetti Eurodance e in particolare per Ice MC e Bom Diggy Diggy Bom Diggy Bom, che molti degli anni 90 ricorderanno con la celeberrima Think Bad Way, ma ancora in inglese con Happy, con Goodbye, con The Music I Like, prima di diventare una solista per Dire di No, Dimmi Come e tante canzoni che hanno segnato la storia pop dell'Italia. Auguri Alexia. Katy Perry con Roar.

Se vai ai mondiali, Katy Perry sarà una delle star delle tre inaugurazioni tra Messico, Canada e Stati Uniti. A lei toccano gli United States of America, naturalmente. È tempo anche di commuoversi, ma anche di avere grande energia con il cuore. È tutto raccontato da Elisa. Nuovo singolo, Amore è.

ti possono fare tutti i tutorial d'amore che vuoi, la verità è una sola, possono fare tutte le canzoni d'amore del mondo, la regola è molto semplice, ascoltami, alza il volume dell'autoradio in macchina per un istante, se una donna ti vuole e basta, non devi fare assolutamente niente. Tanto più per forzarla, mai, errore madornale, questo corteggiamento continuo. Una donna t'ha puntato, le piaci, non c'è niente da fare, sceglie lei. Punto e a capo. Tanto volevo dire ai nerd del calcio, quelli che magari non sono usciti con la propria donna perché dovevano vedere un match di Premier League, Bournemouth-Manchester City, terminato 1-1, grazie a questo risultato l'Arsenal ha vinto la Premier League ed è anche in finale di Champions. Vinceranno tutto.

Questa sera siamo tutti un po' più romantici perché c'è questa luna cinerea, la parte in ombra debolmente illuminata dalla luce riflessa della Terra, che è davvero spettacolare. Un sacco di foto ci state mandando da ogni zona d'Italia dove c'è il cielo terso e la possibilità di vedere questa luna stupenda. Guardate la luna, non è pericoloso, a meno che non stiate guidando, non è pericoloso perché è molto lontana da noi della Terra in realtà. La vediamo così piccola, è solo 11% illuminata. Questa sera luna cinerea, distante 364.287 chilometri. Ogni tanto sentite mentre parlo questo pam, questi siete voi, cioè i messaggi al 347 490 0042. Quindi ogni volta che senti un pam c'è qualcuno che sta esprimendo un desiderio o un pensiero. Tra poco invece abbiamo pam l'appuntamento con la storia della musica. Vi ritorno a parlare velocemente, poi sentiremo un super pezzo degli anni 80. Charlie Puth and Killani, questa è Done For Me.

disco che ti fa sentire figo, conto in banca da 200.000 euro e poi il finestrino abbassato, automobile molto figa e via, andare in giro a farsi vedere, insomma, mi faccio vedere figo è la traduzione non letterale di Done For Me. Questa sera c'è la luna cinerea che è un po' da celebrare musicalmente, quindi il titolo adatto da ascoltare nella storia è Moonlight, appunto, con l'aggiunta di Shadow. Una canzone fantastica composta da Mike Oldfield, la voce di Maggie Reilly, vi porto nell'estate del 1983.

Da ascoltare sotto la luna bellissima di questa sera, Moonlight, infatti Shadow insieme a Mike Oldfield 83. Dirò una cosa che non frega niente a nessuno solo per pochi secondi: questo è stato il primo disco che io ho annunciato in una radio libera, e già come gold, come disco vecchio, perché il mio primo programma era l'estate del 1984 e dissi: adesso parto col botto, metto una cosa che conoscono tutti, metto Mike Oldfield. Aveva una voce sgraziata davvero, peggio di quella che state ascoltando. Ciao a tutti, sono Stefano Piccirillo, staremo insieme fino alla mezzanotte, c'è Max Pennino in regia, il programma che state ascoltando, io, tu e Kiss Kiss, Safe, buona domenica appunto.

Save Room for My Love. Salva una stanza del tuo cuore per me e, se possibile, prendiamo una stanza a quest'ora, se viviamo ancora con mamma. 7:23, questa è la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Cosa indossi in questo momento? No, non sono un maniaco, perché potresti vestire Radio Kiss Kiss. Cosa hai capito? Cosa indossi? Mandami una foto, ma stiamo scherzando, ma che vergogna. Invece una cosa pulita, pura, piena di energia, di voglia di vestire la radio che ascolti, e arriva direttamente con un click e su kisskiss.it, ovvero il nostro sito ufficiale all'interno del quale trovate un merch fantastico. Abbiamo assunto anche all'uopo dei modelli che vestono Radio Kiss Kiss con la sono bellissimi, cioè guardateli in fila, sono troppo belli. Ci sono le bionde, le brune, le rosse, ci sono uomini alti, bassi, c'è anche Max Vitale, tu pensa. Va bene, nel merch indossato dai nostri conduttori avete la possibilità invece di acquistarlo immantinente, cioè in modo subito, preciso e puntuale, e arriva a casa vostra nel giro di pochissimi giorni, perché il merch veste voi con i 50 anni di Radio Kiss Kiss, con un logo meraviglioso e via.

0: Taylor, una volta gli attori, le attrici venivano citati all'interno del testo, qui direttamente col titolo della canzone. Ogni volta che ascoltiamo Taylor Swift dobbiamo salutare il borgo di Castelnuovo Cilento. Lei è originaria di lì, è bellissimo il Cilento, non c'è bisogno di ulteriore pubblicità, ma sicuramente Taylor Swift ha dato un endorsement alla zona negli ultimi mesi, niente male. È uscito un libro bellissimo, Comitiva di U2 e Kiss Kiss. Luca non parlava mai, del grande Luca Carboni, che scrive anche come autore in modo incredibile. Ho dato già una scorsa alle prime 50 pagine, mi piace un sacco e condivido questo pensiero con voi. Ad esempio, sulla vita e l'essenza, Luca Carboni dice: non sono diventato mai, io sono rimasto in divenire. Già questo dice tutto. Sul mistero dell'amore, Luca Carboni scrive: a volte penso che sei come l'acqua che sai si può bere, però non si può stringere mai. L'inarrivabile amore, quello un po' più platonico, sui sentimenti più profondi, dai cuori no, non si va più via, sono scatole perfette in cui ritrovi sempre tutto. E sulla consapevolezza dei propri limiti, cosa da cercare dentro di noi, perché è importante anche quella, ci vuole un fisico bestiale, sai, speciale, sai, anche per bere e per fumare, qui si cita con una sua canzone. Qui Luca Carboni, lo ascoltiamo con Cesare Cremonini.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri...

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
3: Uno sono io!
4: Uno sono anch'io!
2: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
5: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950. Kiss Kiss!
0: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Su questa potremmo fare indovina l'artista. Non è Chaperone, non è Charlie XCX, non è Billie Eilish, non è neanche Taylor Swift che abbiamo lasciato qualche minuto fa con Elizabeth Taylor. E sì, è Olivia Rodrigo. Si assomigliano quasi tutte ultimamente, ma non è che scimmiottino le colleghe, proprio sono nate con quelle corde vocali lì. Cosa ci vuoi fare? Intanto in macchina con Radio Kiss Kiss, tutti i presenti della nostra comitiva chiamati all'appello in questo istante, ascolti con l'autoradio Kiss Kiss, sei la numero o il numero uno, faccelo sapere. 347 490 0042. Tra poco parte infatti il viaggio di 55 decadi, 5 canzoni, e resta in macchina che ti conviene. A proposito, gli oggetti personali più dimenticati in auto: gli smartphone e gli auricolari. Gli occhiali da sole li hai lasciati in macchina, non preoccuparti, ora che sei a casa e ci ascolti da lì. Portafogli e borse, ma anche le chiavi della stessa auto che qualche volta si lasciano, vedi me, e io come un miracolato e ancora lì posso ripartire.

0: Swiftie. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Per alcuni nostri ascoltatori sarà un appuntamento con 50 ancora più emozionante, perché una notte per loro davvero incredibile. Poi vi daremo conto e condivideremo anche le esperienze in macchina dei nostri amici mentre ascoltano 50 anni di Radio Kiss Kiss, che quest'anno compie il 50esimo dal 1976. Solo la musica più bella. Cerchiamo di indovinare l'anno che abbiamo la roulette, la pallina. Quell'anno vi porto negli 80, c'era l'esplosione e il divertimentificio, Riviera Romagnola, Paradiso, L'altro mondo studio, Sbaia degli Angeli, lo studio 54, stesso nome della mitica discoteca di New York, ma anche a Milano i primi Paninari, il Tenax che apriva quell'anno, mitica discoteca di Firenze, mentre già successo consolidato della mitica discoteca Kiss Kiss qui a Napoli, che ha dato i natali proprio alla stessa radio che state ascoltando. Quell'anno lì uno dei più grandi soul man, che incise per la Motown Records, l'etichetta più famosa del soul e dell'R&B dagli anni 60 in poi, viveva una crisi personale per dipendenze tossiche. Arrivò un giornalista di una nota rivista musicale dell'epoca per supportarlo, quest'uomo, il grandissimo Marvin Gaye. Grazie anche a questo giornalista musicale visse una seconda giovinezza con un pezzo intitolato Sexual Healing. Lanciamo la pallina, cerchiamo di capire dove capita.
0: 1981.

0: terapia passionale sessuale per ovviare anche a tanti problemi dell'epoca nel 1982, esperimento riuscito con una canzone che esprimeva appunto quel desiderio, Sexual Healing. Marvin Gaye 1982, nello stesso anno Patti Pravo e John Edward Johnson, spostandosi in Italia, decisero di andare a convolare a nozze. Era il 23 agosto 1982, è pazzesco, c'è un link tra la storia dei matrimoni e 50 la musica più bella e i vostri, c'è una notte molto particolare di un nostro ascoltatore.
1: Buonasera Radio Kiss Kiss, se non buonanotte, sto tornando a casa ascoltando voi.
0: Grazie.
1: E riflettendo su una cosa.
0: Cosa?
1: Nulla di serio. Solo che domani mattina mi sposo.
0: Auguri, solo che domani mattina. C'è un piccolo particolare nella vita, tantissimi auguri, davvero molti stanno ricordando i matrimoni già realizzati, i fidanzamenti, gli amori, e vi porto appunto negli anni 20 con Adam e i suoi Maroon 5. Gira la ruota, che anno è anticipato?
2: 2020.

Questo è il titolo dei Maroon 5. Già sono trascorsi 6 anni e entra nella storia, è una delle band pop americane più longeve dell'intera musica contemporanea. 50 ed è solo l'inizio, piccola pausa, adesso tempo di un disco nuovo. Torna Ermal Meta, calma metafisica.

0: Torino. Si parte da qui. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Serena Brancale, Levante, Belia, Ermal Meta e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 30 maggio? Vieni al Villaggio Kiss Kiss in Piazza Castello il 29 e 30 maggio e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Kiss Kiss. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Posso solo dirti che se stai arrivando a destinazione con l'automobile devi fermarti anche motore spento, perché vivrai una sequenza da qui a mezzanotte davvero incredibile. Un quarto d'ora da non perdere. Saluto tutti i presenti di Radio Kiss Kiss a quest'ora, anche i lavoratori, i driver, quelli che sono i camionari amabilissimi che saranno lì tutta la notte. Godetevi questi 15 minuti. Vi porto negli anni 90, dove il termine amicizia, che sempre coltivata e innaffiata, vedeva insieme Matt Damon e Ben Affleck, insieme grazie al rapporto di stima ma soprattutto di amicizia, interpretarono Will Hunting, genio ribelle, un sodalizio che li vide fare parte anche della stessa sceneggiatura del film. Poi c'era il cast di Friends e l'amicizia super duratura tra Jennifer Aniston e Courteney Cox, e poi il legame d'amicizia tra Gwyneth Paltrow e Madonna, perché quella l'anno le due dive, una del cinema, una naturalmente della musica, erano incredibilmente inseparabili. In quello stesso anno in Italia Ligabue cominciava a fare non tutto lo stadio ma le curve degli stadi, poi avrebbe riempito spazi ben più ampi, e quell'anno compose Il giorno di dolore che uno ha. Via con la pallina, la roulette. Dai, che anno era, giusto?
0: 1997.

0: Il giorno di dolore che uno ha è una canzone dedicata ad un amico giornalista prematuramente scomparso di Luciano Ligabue, che proprio durante quell'anno 1997 cercava di dargli forza non soltanto con le parole, con le chiacchiere tra amici e con il supporto emotivo, ma anche attraverso questa dedica sotto forma di canzone. Piccirillo, questa me la canto tutta, viva Ligabue, sopra il giorno di dolore che uno ha, e sta cantando, lo immagino, anche Steph, che saluto al 347 490 0042. A questo punto 50 diventa pura emozione. Di solito nelle canzoni, soprattutto oggi, si parte direttamente con il ritornello. Negli anni 70 c'era una voce incredibile che fondeva la musica soul e la musica da ballo, la disco music, e poi faceva questi intro parlati come da tradizione nei brani più celebri di Barry White. La canzone si apre con un seducente e profondo monologo parlato che esalta poi la sua inconfondibile voce, diciamo, baritonale. Il testo racconta la storia di un uomo che entra in una discoteca per dimenticare i propri problemi sentimentali e curare a sua volta un cuore spezzato. L'invito è lasciar suonare la musica, appunto, let the music play, ma la parte che entra in testa e non ti esce più è quando fa on and on and on and on and on. Qualcuno aggiunge the beat don't stop to the break down, lanciamo la pallina, la roulette più emozionale che c'è.
1: 1976.
2: I've been out here walking and talking to myself for about 4 hours now. Love is really a hurting thing.
3: Hey man, what's happening?
2: Hey brother, what's going on? All right. He's got his woman over there.
3: How's he doing? Okay?
2: But my eyes at home. What time is it? Damn, it's 12:45. I think I'm gonna walk up here and see what's going on up here at this discotheque. There's always something going on in there. What becomes of a broken heart?

Una canzone d'amore da ballare, un connubio unico e esclusivo con una voce incredibile, quella di Barry White. E lo so, vi siete parecchio emozionati, anch'io. Non scherzo, viaggio bellissimo che torna anche domani con altri interpreti, altri ricordi da mettere in evidenza, con la musica più bella di Io, Tu e Kiss Kiss di 50, grazie a Max Pennino in regia. Ci lasciamo con gli anni 80, in particolare nella stagione 83-84, album dei Culture Club, imperdibile, Color by Numbers. C'era Miss Me Blind, c'era It's a Miracle, Stefano P.

0: Yo, baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.